0: in Love.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona.
2: Radio Verona.
1: In Love.

0: In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.
1: Ring, do you hear me calling?
2: Herbs on a beat.

sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nera

romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Yeah.
1: Musica, sport, informazioni, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.
3: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
4: Piacere, Francesco.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Radio Verona.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 22 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Coraggio, determinazione, sicurezza ed entusiasmo. Con queste credenziali potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale o conquistare chi vi piace. Toro, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche. Operando con metodo e originalità otterrete risultati più che lusinghieri. Gemelli, giornata di alti e bassi, coraggio e grinta sono con voi comunque. La felicità di coppia è un bene di grandissimo valore che va difeso a spada tratta. Cancro, frenando l'emotività e l'impulsività che spesso vi hanno indotto in errore, senza dover rinunciare ai vostri sogni farete passi avanti sulla strada del successo. Leone, simpatia e grinta vi sostengono nella competizione professionale mettendo in luce le vostre migliori qualità. Ottimo un viaggio di lavoro. Vergine, le stelle vi procurano non pochi contrattempi. Bloccati dall'indecisione e dalla paura di incrinare l'equilibrio familiare, non agite in base ai vostri desideri. Bilancia, energia e voglia di fare vi fanno sentire padroni della situazione. Sul lavoro non è detto che le vostre idee siano in assoluto le migliori, perciò agite con diplomazia. Scorpione, qualche uscita extra vi costringerà a rivedere in fretta i conti. Il fiuto per gli affari oggi scarseggia. Tenerezza e passionalità invece sono una combinazione eccellente per le coppie. Sagittario, oggi ci saranno opportunità interessanti, occasioni di guadagno e spirito di iniziativa. In serata la sfera affettiva decollerà e la vostra vita sentimentale si accenderà di passione. Capricorno, potrete oggi dare sfogo alla vostra creatività. In serata non trascurate la persona del cuore. Dedicategli tante attenzioni senza timore di esagerare. Acquario, la fortuna vi facilita molto nei contatti, nelle amicizie e nelle questioni professionali. L'agenda si infittisce di appuntamenti e di opportunità. Pesci, c'è movimento intorno a voi o sarete voi a crearlo. In ogni caso starete bene ovunque e conquisterete tutti con la vostra allegria. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

Hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Verona.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: È stato individuato e fermato il quarto componente del branco responsabile all'inizio dello scorso anno del pestaggio di un 23enne veronese sui bastioni di circonvallazione Marroncelli. È un 25enne pakistano, la squadra mobile lo ha rintracciato venerdì in un locale della città dove lavora. Notificata l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare, gli è stato applicato il braccialetto elettronico come stabilito dal giudice per le indagini preliminari Enrico Zuccon.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 22 giugno, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Si sono ricordati i 3 carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Castaldazzano ieri a Caprino, alla cerimonia sacrario del Monte Baldo, e rappresenta anche il presidente della Camera Fontana, il servizio di Tiziana Bronzato.
4: Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, a Caprino, torna col pensiero a Casteldazzano. Ai 3 carabinieri morti nell'esplosione, una ferita ancora aperta per il nostro territorio, commenta. Il suo intervento alla cerimonia al sacrario del Monte Baldo, in onore dei caduti per la patria, dei comuni veronesi e dei caduti delle forze armate e delle forze dell'ordine nell'adempimento del dovere. Viene deposta una corona d'alloro della Camera, accompagnata dai rintocchi della campana, la voce dei caduti, e dal silenzio d'ordinanza. Presenti amministratori, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e le comunità del territorio. Le guerre cambiano, ha detto il presidente Fontana, ma non cambia la sofferenza che portano con sé. Ricordare i caduti significa custodire la testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita per la patria, senza mai dimenticare il dolore di tante famiglie. Il suo appello affinché la memoria venga trasmessa alle nuove generazioni, perché conoscano la storia e perché non ripetano gli errori del passato. E ancora il suo monito: la diplomazia resta l'unica via da seguire.
3: Salvataggio in Adige a Legnago. Ieri mattina, poco dopo le 7.30, una donna è arrivata in bicicletta e salita su uno dei piloni della ferrovia Mantova-Monselice a sud del capoluogo, si è gettata in acqua. Sul posto due pescatori intenti a pescare si trovavano proprio sotto il manufatto e quindi hanno lanciato l'allarme. Sul posto vigili del fuoco, operatori del 118, carabinieri, i vigili del fuoco che sono scesi in acqua con l'equipaggiamento per il soccorso fluviale hanno raggiunto la donna di circa 50 anni, l'hanno quindi salvata. La persona è stata trasferita in ospedale a Legnago, al Mater Salutis. Sono in corso le indagini per capire le motivazioni del gesto. Cantiere in arrivo da oggi e fino al 9 settembre nella zona di Corso Venezia, nel tratto compreso tra via Cesari e via Barana a Porta Vescovo. La viabilità cambia temporaneamente. L'intervento riguarda i lavori di scavo di Magis, propedeutici all'estensione della rete di teleriscaldamento di quel punto della città. Durante tutto il periodo, per permettere agli operatori di lavorare su determinati punti, il cantiere porterà ad alcune modifiche temporanee della viabilità. Le 7:05 minuti, arrivano appunto viabilità e meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maglia Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: Uno sguardo alla situazione del traffico: code sulla 22 tra Carpi e Allacciamento con la 1 in carreggiata sud, le code sono di 4 chilometri al momento. Andiamo sulla 4, vediamo se ci sono situazioni a rischio. Traffico intenso nella zona di Milano tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano e perdita di carico allo svincolo di Ospitaletto in direzione Brescia. Al momento nessuna segnalazione riguarda il veronese. Gli autovelox da oggi sino a domenica prossima 28 giugno. Via Binelunghe, via Galvani, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Somma Campagna e via Fenilon. Buon viaggio.
12: Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo assolatissimo lunedì 22 giugno. In prevalenza sereno, poco nuvoloso, la temperatura massima arriverà sino a 37 gradi, la minima 25 all'alba, al momento sono già 27 gradi in città.
12: Radio Verona, flashback.

0: 10 minuti di questo lunedì 22 giugno. Buongiorno, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Sarò con voi chiaramente sino alle 9, come sempre in questo tempo reale, sempre più accaldato, devo dire la verità, come del resto la situazione ci impone, ce lo imporrà perlomeno per un'altra settimana, 10 giorni almeno secondo le previsioni di Alessandro Azzoni, ma secondo le previsioni di tutti i meteorologi, perché questa ondata pesantissima di caldo sta abbracciando tutta l'Europa. Ma andiamo con ordine, iniziamo sempre con la rassegna stampa, come sempre, come tutte le giornate, partendo dal Corriere della Sera, che apre con il gravissimo incidente avvenuto in provincia di Milano, nel canale Villoresi, la strage dei 17enni in 9, sottolineo in 9, nell'auto, finiscono nel canale, morti 3 ragazzi, 9 su un'auto sola. Camilla, Lorenzo, Riccardo, 17 anni, tutti e tre amici, sono morti l'altra notte imprigionati nell'auto che li ha trascinati a fondo nel canale Villoresi a Senago. Erano in 9 sulla vecchia Audi A2 che correva troppo, tornavano da una festa. Al volante un altro amico di 18 anni, ubriaco, adesso in cella a San Vittore. Il guidatore, appunto il conducente, è stato arrestato positivo all'alcol test. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, con la sua solita nonchalance. La protesta di Teheran, ancora una frenata sull'intesa tra Stati Uniti e Iran, mentre Vance è a Lucerna per i negoziati sui social. Dai social, il presidente Trump torna ad attaccare l'Iran, al centro della polemica sempre lo stretto di Hormuz: se lo bloccano li faccio saltare in aria, minaccia il presidente americano, ma per gli iraniani rimarrà chiuso finché l'esercito israeliano bombarderà il Libano. Sul fronte invece europeo, raid ucraini sulla Crimea, colpiti hub petroliferi, la penisola resta senza carburante. Meloni, uscita patriottica, Tajani: noi alleati non sudditi. La premier sfila con gli alpini, fra poco più di 15 giorni in Turchia il vertice NATO, Trump e Meloni, che appunto ieri ha sfilato con gli alpini, saranno di nuovo allo stesso tavolo. Intanto il ministro Tajani tiene i contatti con Rubio e il rapporto con gli Stati Uniti, dice, è solido. Sotto la testata: ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo, erano a casa di una zia. I tre fermi sono scattati per sequestro di persona. E questa dunque era la prima pagina con le notizie più importanti del Corriere della Sera. La Repubblica: Trump mina i colloqui. A Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia: aprite Hormuz, vi faccio saltare. Poi il nuovo attacco all'Italia: non è lì a difenderci, anche se spendiamo miliardi per la NATO, dice Trump. Stavolta Meloni non replica, ordine ai ministri: ricucire. Poi strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 vittime. Ritrovate a casa dello zio materno le sorelline sparite. Poi sempre dalla Repubblica, i mondiali di calcio, la Spagna si rilancia, Belgio senza vittorie. E questa appunto era anche la Repubblica. Prima di arrivare a fermarci per la pausa, andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale. Orgoglio nazionale, riferendosi alla premier Meloni, visita agli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco: non va bene. Amicizia impossibile, il paradosso del sovranismo applicato all'impero americano. Intanto in Svizzera Vance è ottimista, Donald minaccia e l'Iran sospende il negoziato. L'analisi: senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post-eroica. Il sondaggio esclusivo del giornale: Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince. In coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria è 6% e fa perdere il campo largo. Così dice il sondaggio. Tornano le stragi della strada, tre ragazzi annegati a Milano con l'auto nel canale. I nove a bordo di un'auto. Poi Lega via la mobilitazione, Fedriga blinda Salvini, così le manovre del Carroccio. Ritrovate le due sorelle fuggite, erano a casa degli zii a Formia, tre fermi per il sequestro di persona. E sono le 7:20 minuti, ci fermiamo tra pochissimo.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Le 7:26 minuti e dunque dopo Orietta Berti, che torna come tutte le estati a così a tenerci compagnia, diciamo così, con questi tormentoni estivi, andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa con Libero. Altro che calo di popolarità, ovviamente ci si riferisce a Giorgia Meloni. La risposta a Trump, bagno di folla per la Meloni, a sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente statunitense che in casa prende fischi. Quando Vance diceva Giorgia darà grandezza, il vicepresidente degli Stati Uniti. Ora la sinistra vuole buoni rapporti con gli USA, hanno la faccia come il tycoon, scrive. Ovviamente Libero, la stampa, Iran, USA, negoziati nel caos, scontro sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid, Netanyahu, rimaniamo nel sud finché necessario, via i colloqui ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo, furia Teheran. Poi ovviamente si parla anche qui della strage, dell'incidente stradale, del dramma di Senago, 3 ragazzi nel fiume morti, il senso del limite che oramai non c'è più. E poi la mia Sofia Travasco e le torte, non voglio vedere i video delle risate, l'incidente di Ceriale, un'altra ragazzina morta in un incidente appunto in questi ultimi giorni con la mamma, appunto, che ricorda ovviamente la figlia, una mamma devastata come è logico che sia. Poi il codice Yamal per parlare dei mondiali di calcio, il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0, Lamine Yamal sblocca Spagna-Arabia, vinta dalle Furie Rosse 4-0. Poi sopra la testata appunto della stampa, il paradosso del mattone, affari boom, alloggi vuoti, un'inchiesta diciamo sul mattone in edicola sulla stampa di oggi, di lunedì 22 giugno. Poi proseguiamo con la nostra rassegna stampa prima dell'appuntamento con le news, quello delle 7:30. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. Sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi, la Corte dei Conti. La riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate, annullate 2 condanne da 400.000 euro all'ex sindaco di Terni e una da 19.000 euro per i corsi di sci di un comune nel Trentino, graziato l'autista di un generale dopo un incidente stradale. Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Meloni va a consolarsi dagli alpini, i ministri divisi sul party del 4.7. Il tycoon insiste, li difendiamo, loro non aiutano. E Trump fa imbufalire gli iraniani in Svizzera mentre Vance tratta. Il Foglio, l'Iran, Hormuz e gli scenari che cambiano dopo la guerra verso uno stato nazionalista guidato dai militari. Falsa partenza del negoziato in Svizzera. Milano, tutta la verità, questa è la storia di una grande invenzione ma non quella da anni raccontata, la città preda dei ricchi e di un modello corrotto, è invece l'invenzione di una ideologia, di una politica in fuga e di teoremi giudiziari forzati. Come ripartire? 7:30 minuti, le news.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance a Burgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. In Italia, per la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state trovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo una testimone, erano nascoste da una persona anziana, ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Salvini e Piantedosi organizzano una riunione sulla sicurezza stradale. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Diamo lo sguardo al traffico, ancora code per traffico intenso tra Carpi e allacciamento con la 1 in carreggiata sud verso Modena. Le code sono aumentate a 6 km. Da oggi sino a domenica 28 giugno gli autovelox in via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Somma Campagna e via Fenilon. Buon viaggio, le 7:33 minuti.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.
5: Radio Verona.

0: 7:40 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Il Gazzettino, la strage dei ragazzi, 4 morti. Milano, in 9 nell'auto in un canale. Il guidatore aveva bevuto a Jesolo, si schianta nel Sile dopo la discoteca. E dunque la fine di una serata trascorsa insieme in un locale per festeggiare il 18° compleanno di un amico e l'incoscienza di salire in auto in 9. All'alba 3 giovani morti, 6 feriti nell'ennesima strage del sabato sera. L'auto è finita a Senago, nelle acque del canale Villoresi, a perdere la vita Lorenzo Benin, Riccardo Provasi, entrambi 17enni, Camilla Copparoni, che aveva da poco compiuto 18 anni. Per questo è accusato di omicidio stradale plurimo Gabriele Popovici, 19 anni, che si trovava alla guida dell'Audi A2. Il giovane è risultato positivo all'alcol test. Un'altra vittima a Jesolo, dopo una notte trascorsa con gli amici in discoteca, Nicolò Luca Salmo Irago, milanese, che fra pochi giorni avrebbe compiuto 24 anni, e finito con la sua auto nel Sile. In 3 si sono tuffati invano nel fiume per salvarlo. E poi trovate le sorelline disperse a Latina, giallo risolto, erano vicino alla casa della madre, fermati la madre, il compagno e il nonno delle sorelle. Meloni tra gli alpini, qui l'orgoglio nazionale. Dopo Trump, blitz a sorpresa della premier al raduno di Gemona. Poi nel mondiale dei bomber, ecco, la Spagna di Yamal è poker 4-0. E questo per quel che riguarda il Gazzettino di Venezia e Mestre. Andiamo a vedere ora che cosa titola Il Sole 24 Ore del lunedì. La grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi. Più penalizzati sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su 4 lascia il mezzogiorno per lavorare al centro nord. L'analisi salari e servizi per scegliere di restare, ovviamente è una richiesta questa. Bonus casa il 50% in 7 casi su 10, fisco e immobili. Le prime analisi sulle dichiarazioni dei redditi presentate quest'anno, il 73% di coloro che nel 2025 hanno ristrutturato casa ha indicato nel modello 730 la detrazione maggiorata per l'abitazione principale. Le elaborazioni del CAF ACLI sui modelli 730 presentati fino al 12 giugno scorso permettono di gettare un primo sguardo sugli effetti della stretta decisa dal governo con la penultima legge di bilancio. La rata di spesa detraibile riportata in dichiarazione è in media 150 euro per coloro che hanno applicato la detrazione del 50% sulle parti comuni condominiali e di 1.064 euro per chi è intervenuto sulle singole unità. Grazie alla riduzione della detrazione del 36% si può stimare un risparmio annuo per le casse pubbliche di 120-130 milioni all'anno. Intervista al direttore generale degli ispettori Danilo Papa, più controlli in agricoltura e indagini sul caporalato digitale. Li annuncia il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Danilo Papa nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore del lunedì, appunto pubblicato oggi. Poi dal 2027-2028 i licei punteranno su intelligenza artificiale, matematica e materie STEM. L'intelligenza artificiale entrerà quindi nei programmi scolastici abbinata alla matematica e alle materie scientifiche arricchite dall'intelligenza artificiale. Ma già da quest'anno si punterà su dosi massicce di intelligenza artificiale nei piani formativi dei docenti e sull'educazione ai social degli studenti. A prevederlo è il disegno di legge attuativo varato nei giorni scorsi. E poi un'altra notizia che viene riassunta in questo richiamo, ma che è fondamentale per capire la dinamica di questi ultimi anni: negozio di vicinato in 10 anni perso l'11% delle attività, sopra la media media nazionale e le province del centro-nord. Al sud, turismo e incentivi aiutano a contenere il trend ormai strutturale delle chiusure. 7:45 minuti.
1: Radio Verona.
2: E ciao!

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

7.51 prima dell'appuntamento con le news delle ore 8 e con lo sport, quindi a cura di Alessandro De Pietro andiamo a leggere la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Si apre con il campionato, con le rivoluzioni all'interno delle squadre, il Milan cambia, anzi no, qui sul titolo ecco gli uomini di Cardinale, scelta all'interno del club, Halmstad farà il mercato, Calvelli è il nuovo amministratore delegato. E poi si va a Napoli, De Laurentiis esclusivo, sarà un grande Napoli, forti, competitivi, attraenti, sono certo che resteremo in alto, alla squadra non manca niente, dice il presidente appunto De Laurentiis. Poi calcio al voto, oggi l'elezione del presidente della FIGC, Malagò è favorito su Abete, chi vince deve svoltare. Quindi deve voltare pagina. Poi per i mondiali, Yamal supera Messi, si sbloccano la Spagna e il suo fuori classe, in gol a 18 anni e 343 giorni, batte Leo, nella classifica guidata da Pelé è ottavo. Poi Lautaro e Dembélé, il rieco Argentina e Francia.

0: Walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: No, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Oh, Verona! Hai sentito?

0: mia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Individuato e fermato il quarto componente del branco responsabile all'inizio dell'anno scorso del pestaggio di un 23enne veronese sui bastioni di circonvallazione Marroncelli. È un 25enne pakistano, la squadra mobile lo ha rintracciato venerdì, notificata l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare, e gli è stato applicato il braccialetto elettronico.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 22 giugno, una buona giornata e un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Ieri alla cerimonia, al sacrario del Monte Baldo, si sono ricordati i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Casteldazzano lo scorso ottobre. Rappresenta anche il presidente della Camera Fontana. E sempre ieri il prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha consegnato 39 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia in Piazza dei Signori. Il servizio di Tiziana Bronzato.
3: Il cavaliere Alice Biondani.
4: Il cognome Biondani riporta indietro al 1992. Gli agenti Biondani Ulderico, ben ci venga Vincenzo, freddati da un pregiudicato a Somma Campania. Lei è la figlia di quel poliziotto, anche lei veste l'uniforme. 39 riconoscimenti assegnati, un grande orgoglio che dobbiamo mantenere e coltivare guardando ai giovani. Le parole del prefetto Demetrio Martino. E poi, osservandoli, ha continuato: la vostra passione e dedizione verso il prossimo si è trasformata in un vero impegno, uscendo dalla dimensione privata per raggiungere una dimensione più grande. Cerimonia in Piazza dei Signori. Il richiamo al valore territoriale. Si rafforza il legame tra cittadini, comunità, istituzioni. L'evento, accompagnato dal concerto dell'orchestra di fiati del Conservatorio dall'Abaco di Verona, diretta dal maestro Marco Somadossi. Introduzione affidata alla voce di Bianca Rosa Boschi. Il presidente della regione, Alberto Stefani, impossibilitato a partecipare, ha affidato il proprio messaggio all'assessore regionale, Diego Ruzza, il quale ha evidenziato il significato delle onorificenze. Non una semplice formalità, ma il riconoscimento a donne e uomini che hanno reso grandi i nostri territori, il nostro paese e la nostra regione.
2: Salvataggio in Adige a Legnago. Ieri mattina, poco dopo le 7:30, una donna è arrivata in bici, è salita su uno dei piloni della ferrovia Mantova-Monselice e si è gettata in acqua. Sul posto due pescatori hanno immediatamente allertato i soccorritori. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco sono scesi in acqua con l'equipaggiamento per il soccorso fluviale e hanno salvato la donna di circa 50 anni che è stata trasferita all'ospedale Maters Salutis di Legnago per le cure e accertamenti. Sono in corso anche le indagini per capire le motivazioni del gesto. Piscine di golosine, dopo la sentenza arriva anche il momento dei lavori. Al termine della stagione estiva l'impianto comunale chiuderà. Interromperà la gestione portata avanti a fatica in un impianto natatorio che fin dal 2009, anno della sua costruzione, ha presentato difetti e vizi con perdite d'acqua, in particolare nella piscina coperta. Dal presidente della Quarta, Alberto Padovani, arriva l'appello al comune di tutela dei 20 dipendenti che resteranno senza lavoro e di non slittare con i lavori per non lasciare il quartiere sprovvisto dell'impianto. Al termine della stagione estiva, il 31 agosto, si concluderà la gestione del gruppo gruppo InSport e l'impianto di Via Tanaro chiuderà per consentire al comune di avviare gli interventi di riqualificazione attesi da tempo. Decollato il primo volo Verona-Casablanca di Royal Air Maroc da ieri, il nord-est è collegato direttamente all'hub marocchino, da lì destinazione Africa, America e Medio Oriente, con 3 frequenze settimanali. Il mercoledì, il venerdì e la domenica. La nuova rotta rafforza ulteriormente il presidio della compagnia sul mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore, e consolida il ruolo del nord-est italiano all'interno della strategia di Royal Air Maroc in Italia. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
5: Buongiorno Francesca, il Verona è interessato a Coraz, al difensore del Venezia, l'ultima stagione per lui con 18 presenze ed un gol, lui passato anche dalla Germania, dalla Norimberga, l'ultima stagione prima del Venezia al Vojvodina, società serba dove il Verona ha parcheggiato Mitrovic. Per l'Hellas si apre un vero e proprio fronte con il Venezia, un fronte aperto proprio dal Venezia, che è interessato a Belakovčev, è interessato a Bradaric, interessato a Montipò. Oggi incontro fra il Verona e il Venezia proprio per discutere di quella che sarebbe una grande trattativa, una grande operazione che coinvolgerebbe soprattutto Belakovčev e Bradaric, al di là di Montipò, con il Verona che da qui al 30 giugno dovrà realizzare almeno un paio di plusvalenze sensibili per chiudere al meglio il bilancio. Dalla questione Venezia a quella legata alle ali, al portiere in scadenza con il Genoa, lui con un rinnovo esercitabile dal Genoa entro il 30 giugno, Verona che dovrà capire da farsi da qui a fine mese se vorrà di fatto incamerare quasi a zero le ali, portiere individuato come ideale sostituto di Montipò, indipendentemente da quello che sarà l'esito della trattativa con il Venezia, lascerà certamente l'Hellas. Ed è tutto per lo sport.
2: Grazie Alessandro, le 8 e 7 minuti, è tutto anche per questo appuntamento con le news, arrivano le previsioni meteo.
6: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
2: Andiamo a vedere che tempo farà. Ovviamente c'è l'allerta calore intenso nel pomeriggio, al momento sono già 29 i gradi e dunque ci aspetta un'altra giornata torrida con cielo sereno poco nuvoloso, si arriverà sino a 37 gradi. Le 8 e 8 minuti, buona mattinata.
11: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 22 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Coraggio, determinazione, sicurezza ed entusiasmo. Con queste credenziali potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale o conquistare chi vi piace. Toro, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche. Operando con metodo e originalità otterrete risultati più che lusinghieri. Gemelli, giornata di alti e bassi, coraggio e grinta sono con voi comunque. La felicità di coppia è un bene di grandissimo valore che va difeso a spada tratta. Cancro, frenando l'emotività e l'impulsività che spesso vi hanno indotto in errore, senza dover rinunciare ai vostri sogni farete passi avanti sulla strada del successo. Leone, simpatia e grinta vi sostengono nella competizione professionale, mettendo in luce le vostre migliori qualità. Ottimo un viaggio di lavoro. Vergine, le stelle vi procurano non pochi contrattempi. Bloccati dall'indecisione e dalla paura di incrinare l'equilibrio familiare, non agite in base ai vostri desideri. Bilancia, energia e voglia di fare vi fanno sentire padroni della situazione. Sul lavoro non è detto che le vostre idee siano in assoluto le migliori, perciò agite con diplomazia. Scorpione, qualche uscita extra vi costringerà a rivedere in fretta i conti. Il fiuto per gli affari oggi scarseggia. Tenerezza e passionalità invece sono una combinazione eccellente per le coppie. Sagittario, oggi ci saranno opportunità interessanti, occasioni di guadagno e spirito di iniziativa. In serata la sfera affettiva decollerà e la vostra vita sentimentale si accenderà di passione. Capricorno, potrete oggi dare sfogo alla vostra creatività. In serata non trascurate la persona del cuore, dedicategli tante attenzioni senza timore di esagerare. Acquario, la fortuna vi facilita molto nei contatti, nelle amicizie e nelle questioni professionali. L'agenda si infittisce di appuntamenti e di opportunità. Pesci, c'è movimento intorno a voi o sarete voi a crearlo. In ogni caso starete bene ovunque e conquisterete tutti con la vostra allegria. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: E dunque sono le 8 e 19 minuti di questo lunedì 22 giugno, tre fermi per il sequestro di persona riguardo le due sorelline ritrovate scomparse nell'Aquilano. Le ragazze e le ragazzine stanno bene e i due carabinieri le hanno ritrovate in buone condizioni di salute nella casa di proprietà di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Il papà è stato ricoverato in ospedale, il crollo dovuto all'emozione. Stefano Di Giacinto è stato portato in ospedale, appunto. A riferirlo è Alessia Natali, referente per l'Abruzzo dell'associazione Penelope. Il ritrovamento delle due sorelle è stato confermato dai militari dell'arma, che hanno disposto tre fermi per la zia, il nonno e il compagno, appunto, della donna. Le 8 e 20 minuti, ci ritroviamo tra pochissimo parlando di vacanze, parlando di crociere. Lo scoprirete tra qualche istante, perché alle crociere è abbinato anche un concorso del gruppo Atesis, un concorso al quale ovviamente potete partecipare tutti. Naturalmente più informazioni sulle pagine del quotidiano L'Arena, ma rimanete con noi, a tra pochissimo.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano. Una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
0: Radio Verona.
1: Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori di Radio Verona. Tempo di vacanze, è estate, siamo entrati nel pieno dell'estate. Tempo di vacanze, tempo di programmare le nostre gite fuori porta, ma non solo, le nostre settimane al mare e perché no in crociera. E devo dire la verità che gli ascoltatori di Radio Verona, gli ascoltatori veronesi sono particolarmente fortunati, perché aderendo al concorso promosso dal gruppo Ates del quotidiano Arena, vinci l'estate, non solo si possono vincere dei premi, ma si può vincere addirittura una crociera su una delle splendide navi di MSC Crociere. Noi abbiamo in linea telefonica il direttore commerciale, il dottor Luca Valentini. Buongiorno Luca, buona giornata.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ecco, una volta si associava l'idea di crociera alla coppia ultra sessantenne che andava in vacanza, no? Che si faceva la crociera tranquilla, diciamo tra virgolette. Ora il concetto di crociera è proprio cambiato, perché sono tantissimi giovani che prediligono questa forma di vacanza perché permette di visitare tanti luoghi in ambienti lussuosi e dotati di ogni servizio. Ho detto bene, Luca?
11: Sì, ha detto benissimo, perché effettivamente negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione del mondo delle crociere che ha fatto sì che tantissime persone, quindi benissimo le persone di cui parlava lei prima, insieme ai viaggi di nozze, insieme ai classici over popolavano tra virgolette le navi qualche anno fa, beh adesso ci sono tantissimi ragazzi che ci scelgono, le famiglie, le coppie magari di fidanzati. C'è stata una vera e propria rivoluzione, chiaramente dettata dal fatto che sono tantissimi i nuovi itinerari che andiamo a toccare, le nuove città, i nuovi mari, solchiamo oceani. Beh, abbiamo fatto tanto per trasformare un po' questa vacanza negli ultimi anni.
1: Assolutamente, le crociere ora sono decisamente più comode per tutti, no? Soprattutto anche per raggiungere le varie destinazioni, località di vacanza, ma anche per le navi stesse, diciamo. I punti di accessibilità sono molti di più rispetto al passato, è proprio cambiato il modo di fare crociera, non solo per chi la fa.
11: Basti pensare che da Verona parte una nave,
1: sì,
11: virgolette, perché noi da Verona ogni settimana abbiamo un volo aereo che permette a tutti i cittadini veronesi, ma ancora di più del nord Italia, di poter raggiungere in pochissimo tempo il nord Europa. Una vacanza che magari fino a poco tempo fa un qualsiasi veneto non poteva neanche immaginare, ben noi, se tu abiti a Verona, in 5 minuti parte la vacanza a bordo della nave, perché effettivamente ecco lì, arrivi in nord Europa, ti fai 7 giorni tra i fiordi norvegesi, mai avresti pensato una vacanza così bella, magari prendendo un po' di fresco, che d'estate il Veneto può essere caldo, può essere insomma anche un po' un clima forte, puoi godere al meglio il nord Europa. Quindi è molto rivoluzionato il concetto, così come il concetto è rivoluzionato grazie ai 14 porti di imbarco che noi abbiamo in Italia, quindi veramente massima accessibilità al prodotto. Non esiste un posto in Italia che disti più di 2 ore dal porto di imbarco delle nostre navi, quindi una capillarità nei porti e nell'accessibilità che ci ha reso sempre un po' più vicini alle famiglie che scelgono questo prodotto per le proprie vacanze.
1: Direttore, le chiedo, lei ha citato la Norvegia, ma quante sono le rotte che effettuano le navi di MSC Crociera?
11: Noi ogni anno abbiamo più di 100 itinerari e più di 200 nazioni che tocchiamo. Ormai la crociera può essere intesa come i 2 giorni di mini crociera, magari per un'alternativa a un weekend di qualsiasi coppia che voleva fare un centro benessere magari in Trentino o in Veneto, così come a una crociera di 121 giorni in giro per il mondo. Quindi diciamo che i nostri itinerari, le nostre navi sono pensate per dare una corretta e giusta risposta a tutti quanti noi, tant'è che ultimamente abbiamo lanciato una campagna che è proprio Best Holiday Ever, che va a tradurre in italiano la miglior vacanza di sempre, proprio perché riusciamo grazie alla nostra flotta a dare una peculiarità e a dare una corretta risposta a tutti i nostri croceristi.
1: Ecco, per esempio lei ha citato un weekend, Io stessa non sapevo che si poteva fare una mini crociera in un weekend, pensavo almeno una settimana. In realtà esistono anche queste opportunità, queste possibilità di scelta.
11: Noi siamo un'alternativa a tutto il mondo dell'intrattenimento, così come c'è il weekend per andare a sciare magari d'inverno, oppure andarsi a fare un bagno sulle coste venete o romagnole d'estate. Beh, noi abbiamo 2, 3, 4 notti magari per scoprire le bellezze di Monte Carlo partendo semplicemente da Genova un sabato.
1: Direttore, è tardi per prenotare una crociera in questa estate 2026? Quali sono i tempi? Proprio ci dia dei suggerimenti pratici.
11: Ecco. Non è mai tardi. Grazie a cielo abbiamo una flotta meravigliosa che conta 23 navi, che arriveranno a 35 entro il 2035, quindi una grande crescita di opportunità, una grande crescita per scegliere le nostre navi per le proprie vacanze. Siamo ancora in tempo, grandissima possibilità e spazio per scoprire le isole greche, per scoprire Istanbul da Venezia e da Trieste, e ancora di più le bellezze del Mediterraneo occidentale come Spagna, Francia, partendo da Genova.
1: Speriamo naturalmente che chi ci ascolta possa vincerla la crociera grazie al nostro concorso, ma per chi è più sfortunato tra virgolette e non la vince, insomma, di opportunità ce ne sono tante. Basta anche navigare online per potersi informare e decidere come programmare la propria vacanza in crociera. Noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi a Radio Verona, la ringraziamo naturalmente, le auguriamo buon lavoro e buona estate. Grazie direttore.
11: Grazie a tutti. Arrivederci.
0: Radio Verona Notizie.
12: Buongiorno dalla redazione. Una linea di comunicazione per evitare gli incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera, con incoraggianti progressi e le trattative che proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia e la NATO. In un post su Truffa ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderanno nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. 3 persone sono state fermate per il caso delle sorelline scomparse poi ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le 2 giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Il tribunale di Tripoli ha condannato il generale libico al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico sono state disposte anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena. Calcio quasi un mese dagli esoneri di Furlani, Itare e Allegri Moncada, Gerry Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria per il Milan, scegliendo tutte figure interne alla società. Una scelta clamorosa dopo che si era parlato di diversi dirigenti che potevano approdare il rossonero. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: E andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Ancora una giornata torrida con temperatura massima 37 gradi, al momento sono 30 i gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
13: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 44 minuti di questo lunedì 22 giugno. Andiamo a parlare ora di un appuntamento che si terrà da domani al 25, dunque dal 23 al 25, che è giovedì, un appuntamento alla Gran Guardia. Come sapete, il medico risponde, ha concluso la sua stagione, diciamo, invernale e primaverile, ritornerà il prossimo autunno, ma rimaniamo sempre in tema di medicina, perché pensate che da domani a giovedì si terrà il convegno del Consorzio Internazionale Genoma del Cancro. Arriveranno a Verona scienziati da tutto il mondo impegnati nella lotta contro il cancro. Grazie all'analisi di migliaia di genomi tumorali, la ricerca ha contribuito a identificare le mutazioni responsabili dello sviluppo di numerose forme di cancro. Queste scoperte hanno trasformato in maniera radicale negli ultimi anni la terapia oncologica, consentendo il passaggio da un approccio basato esclusivamente sull'organo colpito ad una medicina fondata sulle caratteristiche molecolari del tumore, quindi sempre più personalizzata e quindi anche di precisione. La cosiddetta medicina di precisione, favorendo diagnosi più accurate e prognosi ovviamente più affidabili, terapie personalizzate, come dicevo, per milioni di pazienti. Tra i protagonisti di questa rivoluzione scientifica a Verona, il professor Aldo Scarpa, che dirige il centro di ricerca medica dell'Ateneo di Verona, ARCnet, è dunque uno dei maggiori responsabili anche di questa evoluzione, soprattutto anche il curatore, il direttore scientifico di questo convegno che si terrà da domani a giovedì del Consorzio Internazionale Genoma del Cancro.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: 8:52 minuti, se ne parla tanto del ritrovamento delle due sorelline a casa dello zio, come vi abbiamo riferito anche prima. Fermate la madre e altre due persone sono accusate di sequestro. Dunque è scattato proprio all'alba di oggi, dopo il ritrovamento ieri sera, il blitz delle forze dell'ordine nei confronti della madre Valentina D'Acunto, del suo compagno Vincenzo Esposito e del padre della donna Marco D'Acunto. L'accusa è sequestro di persona. Le ragazze di 12 e 16 anni erano scomparse nella notte tra il 6 e 7 giugno, sono state rintracciate ieri sera a Formia grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal

0: lasso di tempo in cui gli indagati avranno la possibilità di espletare ovviamente tutte le loro difese, ma quel che è importante è che le ragazze sono state ritrovate e che stanno bene.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micipicco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Al termine di questa nostra mattinata insieme, tra pochissimo le news. Buona giornata e buon lunedì.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: I veloci temporali notturni di calore non hanno influito sui contorni di un'ondata di caldo che potrebbe passare alla storia come una delle prime tre più violente, con temperature di 8-9 gradi oltre la media del mese. Anche ieri alle 17 il termometro ha sfiorato in città i 36 gradi, un valore che nei prossimi giorni sarà superato, come già accaduto sabato. Tra oggi e domani, nel prossimo fine settimana, sarà possibile un attacco al record del giugno 2019, quando in città vennero raggiunti 38,2 gradi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 22 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si sono ricordati tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Casteldazzano ieri a Caprino, alla cerimonia sacrario del Monte Baldo. Presente anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Sentiamo Tiziana Bronzato.
5: Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, a Caprino, torna col pensiero a Casteldazzano. Ai tre carabinieri morti nell'esplosione, una ferita ancora aperta per il nostro territorio, commenta. Il suo intervento alla cerimonia al sacrario del Monte Baldo, in onore dei caduti per la patria, dei comuni veronesi e dei caduti delle forze armate e delle forze dell'ordine nell'adempimento del dovere. Viene deposta una corona d'alloro della Camera, accompagnata dai rintocchi della campana, la voce dei caduti, e dal silenzio d'ordinanza. Presenti amministratori, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e le comunità del territorio. Le guerre cambiano, ha detto il presidente Fontana, ma non cambia la sofferenza che portano con sé. Ricordare i caduti significa custodire la testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita per la patria, senza mai dimenticare il dolore di tante famiglie. Il suo appello affinché la memoria venga trasmessa alle nuove generazioni, perché conoscano la storia e perché non ripetano gli errori del passato. E ancora il suo monito: la diplomazia resta l'unica via da seguire.
0: Individuato e fermato il quarto componente del branco responsabile all'inizio dell'anno scorso del pestaggio di un 23enne veronese sui bastioni di circonvallazione Marroncelli. È un 25enne pakistano, la squadra mobile lo ha rintracciato venerdì in un locale della città dove lavorava, notificata l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare con l'applicazione del braccialetto elettronico. È accusato con altri tre di tentato omicidio perché dopo aver picchiato la vittima l'hanno scaraventata in un precipizio, un volo di 8 metri. Il GIP Zuccon ha valutato la misura cautelare anche sulla base di una possibile recidiva dei quattro giovani, oltre che per l'efferatezza, l'assenza di freni inibitori, l'atteggiamento assunto dopo l'accaduto e l'incapacità di comprendere la gravità delle loro azioni. Cantiere in arrivo da oggi fino al 9 settembre nella zona di Corso Venezia tra via Cesari, via Barana, Porta Vescovo. La viabilità cambia. L'intervento riguarda i lavori di scavo di Magis Calore, propedeutici all'estensione della rete di teleriscaldamento di quel punto della città. Durante tutto il periodo dell'intervento, per permettere agli operai di lavorare su determinati punti, il cantiere porterà ad alcune modifiche della viabilità. Divieto di sosta con possibilità possibilità di rimozione su tutti e due i lati, restringimento della carreggiata tra via Cesare e via Barana, con obbligo di direzione a destra o sinistra per veicoli provenienti dalla stazione ferroviaria di Porta Vescovo. Velocità massima 30 km orari in via Cesari, divieto di transito con deviazioni a partire dal 31 agosto fino al 16 settembre. Le 9:06, arriva l'aggiornamento con il traffico.
2: Viabilità.
0: Si fa intenso il traffico sulla A4 con coda a tratti tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia. E poi traffico rallentato tra Soave Allaccio A22 e Modena Brennero in direzione Milano. Code di 5 km tra Spine e Allaccio A13 Bologna Padova in direzione Milano. Uno sguardo anche sulla A22 del Brennero, dove ci sono ancora code tra Carpi e Allacciamento con la 1 in direzione sud. Da oggi sino a domenica 28 giugno gli autovelox via Galvani, via Binelunga, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Somma Campagna e via Fenilon. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
6: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
7: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 22 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Coraggio, determinazione, sicurezza ed entusiasmo. Con queste credenziali potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale o conquistare chi vi piace. Toro, giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche. Operando con metodo e originalità otterrete risultati più che lusinghieri. Gemelli, giornata di alti e bassi, coraggio e grinta sono con voi comunque. La felicità di coppia è un bene di grandissimo valore che va difeso a spada tratta. Cancro, frenando l'emotività e l'impulsività che spesso vi hanno indotto in errore, senza dover rinunciare ai vostri sogni farete passi avanti sulla strada del successo. Leone, simpatia e grinta vi sostengono nella competizione professionale, mettendo in luce le vostre migliori qualità. Ottimo un viaggio di lavoro. Vergine, le stelle vi procurano non pochi contrattempi. Bloccati dall'indecisione e dalla paura di incrinare l'equilibrio familiare, non agite in base ai vostri desideri. Bilancia, energia e voglia di fare vi fanno sentire padroni della situazione. Sul lavoro non è detto che le vostre idee siano in assoluto le migliori, perciò agite con diplomazia. Scorpione, qualche uscita extra vi costringerà a rivedere in fretta i conti. Il fiuto per gli affari oggi scarseggia. Tenerezza e passionalità invece sono una combinazione eccellente per le coppie. Sagittario, oggi ci saranno opportunità interessanti, occasioni di guadagno e spirito di iniziativa. In serata la sfera affettiva decollerà e la vostra vita sentimentale si accenderà di passione. Capricorno, potrete oggi dare sfogo alla vostra creatività. In serata non trascurate la persona del cuore, dedicategli tante attenzioni senza timore di esagerare. Acquario, la fortuna vi facilita molto nei contatti, nelle amicizie e nelle questioni professionali. L'agenda si infittisce di appuntamenti e di opportunità. Pesci, c'è movimento intorno a voi o sarete voi a crearlo. In ogni caso starete bene ovunque e conquisterete tutti con la vostra allegria. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
16: And now, the moment you've all been waiting for.
17: Radio Verona gira voce.
18: Gira voce.
17: Radio Verona flashback.
19: Dice

mattinata di Radio Verona, buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò insieme in questo lunedì, sì, fino alle ore 14, subitissimo vi ricordo le nostre coordinate 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci come è andato il weekend, cosa avete fatto di bello, come vi siete organizzati per queste giornate così calde da vivere, sì, perché siamo proprio nel pieno di questa ondata di calore, fa tanto caldo. Subitissimo vi ricordo anche il sito di Radio Verona, radioverona.it, la nostra app, basta cercarci Radio Verona e non è finita qua, ci sono anche le pagine social Instagram e Facebook. Musica italiana, grandi successi e vibrazioni

0: Saltone del 2019 su Radio Verona, le 9:21 minuti, anche le vibrazioni, i grandi successi della prima unica radio di Verona. È estate, ovviamente rispolveriamo anche i tormentoni che anno dopo anno ci hanno accompagnati al mare, in montagna. E a proposito, cosa faremo durante la nostra mattinata? Beh, ovviamente scopriremo le notizie, quelle più belle da condividere, che noi giungono dal nostro territorio, ma non solo, anche dall'Italia e dal mondo. Tra poco torniamo insieme con i pinguini tattici nucleari.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19:30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
9: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Sei. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
13: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Anche Gaia su Radio Verona 9:31 minuti. Tra poco insieme scopriamo l'opinione degli esperti, che cosa accadrà nelle prossime ore, se continuerà il caldo o meno. Subito invece scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Tre persone sono state fermate all'alba per il caso delle sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le due giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. Al via oggi la prima data utile per l'inizio degli esami orali per gli oltre 500.000 studenti alle prese con la maturità. La novità del 2026 è che il colloquio orale si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, l'esame orale diventa obbligatorio e non si verrà promossi in caso di scena muta. Calcio ai mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna, da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Pareggio beffa invece per il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: E ogni volta dopo le nostre belle novità discografiche, anche il nostro saltone negli anni 90 l'abbiamo fatto con Luciano Ligabue. Torniamo ai nostri tormentoni con i targati estate 2026. Samurai J, Obsession.

anche la voce di Francesco Gabbani, Summer Punk, 9:50 minuti, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. E sì, fa caldo anche quest'oggi e continuerà a fare caldo con punte di 39-40 gradi. Temporali però previsti a partire da domani, questo quanto ci dicono gli esperti, quindi oggi giornata davvero caliente. Domani temporali, potrebbero essere anche dei temporali belli decisi. Perché? Perché dopo delle giornate così calde, ovviamente quando andate dei temporali, sono dei temporali abbastanza importanti, speriamo non troppo violenti. Arriva Eros Ramazzotti.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore, portalo da Orofino. Da 40 anni operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Da via Pasteur alla rotonda di Forte tomba fino a via San Giacomo, lunedì particolarmente critico sul fronte della viabilità in Borgo Roma. Nel mirino delle proteste soprattutto la situazione
5: in via San Giacomo, i lavori
4: per la filovia e per la ciclabile hanno dimezzato le corsie a disposizione del traffico veicolare privato.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 22 giugno, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Si sono ricordati i 3 carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Casteldazzano ieri a Caprino alla cerimonia sacrario del Monte Baldo, presente anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Sentiamo Tiziana Bronzato.
6: Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, a Caprino, torna col pensiero a Casteldazzano. Ai 3 carabinieri morti nell'esplosione, una ferita ancora aperta per il nostro territorio, commenta. Il suo intervento alla cerimonia al sacrario del Monte Baldo, in onore dei caduti per la patria, dei comuni veronesi e dei caduti delle forze armate e delle forze dell'ordine nell'adempimento del dovere. Viene deposta una corona d'alloro della Camera, accompagnata dai rintocchi della campana, la voce dei caduti e dal silenzio d'ordinanza. Presenti amministratori, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e le comunità del territorio. Le guerre cambiano, ha detto il presidente Fontana, ma non cambia la sofferenza che portano con sé. Ricordare i caduti significa custodire la testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita per la patria, senza mai dimenticare il dolore di tante famiglie. Il suo appello affinché la memoria venga trasmessa alle nuove generazioni, perché conoscano la storia e perché non ripetano gli errori del passato. E ancora il suo monito, la diplomazia resta l'unica via da seguire.
4: Cantiere in arrivo da oggi fino al 9 settembre nella zona di Corso Venezia, nel tratto compreso tra via Cesari, via Barana e Porta Vescovo, dove la viabilità cambia temporaneamente. L'intervento riguarda i lavori di scavo di Magis Calore SRL, propedeutici all'estensione della rete di teleriscaldamento di quel punto della città. Durante tutto il periodo dell'intervento, per permettere agli operai di lavorare su determinati punti, il cantiere porterà ad alcune modifiche temporanee sulla viabilità. Piscine di golosine dopo la sentenza, arriva il momento dei lavori. Al termine della stagione estiva l'impianto comunale chiuderà. In sport interromperà la gestione portata avanti a fatica in un impianto natatorio che fin dal 2009, anno della sua costruzione, ha presentato difetti con perdite d'acqua, in particolare nella piscina coperta. Dal presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani arriva l'appello al comune di tutela dei 20 dipendenti che resteranno senza lavoro e di non slittare con i lavori per non lasciare il quartiere sprovvisto dell'impianto. Al termine della stagione estiva, il 31 agosto, si concluderà la gestione del gruppo in sport e l'impianto di via Tanaro chiuderà per consentire al comune di avviare gli interventi di riqualificazione attesi da tempo. In sport ha annunciato la fine di una presenza durata quasi 20 anni, ricordando anche la realizzazione della vasca ricreativa estiva molto apprezzata dagli abitanti del quartiere. Gli abbonati riceveranno nei prossimi giorni le indicazioni per recuperare la parte di credito non usufruita dal 1 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
4: Ci aspetta un'altra giornata torrida con temperatura massima che arriverà sino a 37 gradi. Domani, martedì 23 giugno, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, ma le nubi aumenteranno in serata con possibilità di temporali. La temperatura massima domani sarà di 36 gradi, la minima di 25.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Il calore del legno. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
4: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui
10: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Anche Jovanotti su Radio Verona, 10 e 32 minuti della nostra Radio mattinata. Verona. Torniamo in redazione. Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia che a suo dire, dopo aver speso molti soldi per la NATO, non prenderebbe in considerazione di essere coinvolta contro l'Iran. Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto a dimettersi, lo sostengono a gran voce i media inglesi. Starmer sarebbe sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Giornata importante quella di oggi per il calcio italiano, visto che è in programma l'elezione del presidente della FIGC. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. A fai caldo, ancora notti tropicali in anticipo è quanto ci aspetta ancora per i prossimi 8-10 giorni. Il solstizio ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione. È tutto, più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Il nostro salto negli anni 90 con la voce di Vasco Rossi, che recentemente ha fatto una dichiarazione che ha reso felici tutti i fan. Vasco Rossi ha annunciato ben 10 spettacoli allo Stadio Olimpico di Roma. Il Giubileo di Vasco sarà proprio lo show più lungo mai ospitato in uno stadio italiano per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Il grande Vasco Rossi, che ha deciso di festeggiare così con tutti i fan, ha annunciato ben 10 spettacoli allo Stadio Olimpico di Roma quando, dobbiamo aspettare un anno, giugno 2027. Continuiamo con la musica, con i tormentoni, quelli estivi, e torniamo nel 2012 sulla prima unica radio di Verona. Ritroviamo anche Emi Schilla, Maracanã.

Maracanã e Mischilla, 10:47 minuti on air in diretta, siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi, buon lunedì, buona mattinata, 335 60 11 610 se volete interagire con noi e potete farlo tramite WhatsApp. Arriva anche Shakira, ultimo grande successo per l'estate 2026, dai dai!

0: doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Federico Rossi, Anna Mena su Radio Verona, Sole Marra, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Voliamo in redazione, ci sta aspettando la nostra Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Da via Pasteur alla rotonda di Forte e tomba fino a via San Giacomo, lunedì particolarmente critico sul fronte della viabilità in Borgo Roma. Nel mirino delle proteste soprattutto la situazione in via San Giacomo, dove i lavori per la filovia e per la ciclabile hanno dimezzato le corsie a disposizione del traffico veicolare privato.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 22 giugno, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Si sono ricordati i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Casaldazzano ieri a Caprino alla cerimonia sacrario del Monte Baldo, presente anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Sentiamo Tiziana Bronzato.
5: Il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, a Caprino, torna col pensiero a Casaldazzano, ai tre carabinieri morti nell'esplosione, una ferita ancora aperta per il nostro territorio, commenta. Il suo intervento alla cerimonia al sacrario del Monte Baldo, in onore dei caduti per la patria, dei comuni veronesi e dei caduti delle forze armate e delle forze dell'ordine nell'adempimento del dovere. Viene deposta una corona d'alloro della Camera, accompagnata dai rintocchi della campana, la voce dei caduti, e dal silenzio d'ordinanza. Presenti amministratori, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e le comunità del territorio. Le guerre cambiano, ha detto il presidente Fontana, ma non cambia la sofferenza che portano con sé. Ricordare i caduti significa custodire la testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita per la patria, senza mai dimenticare il dolore di tante famiglie. Il suo appello affinché la memoria venga trasmessa alle nuove generazioni, perché conoscano la storia e perché non ripetano gli errori del passato. E ancora il suo monito: la diplomazia resta l'unica via da seguire.
4: Cantiere in arrivo da oggi fino al 9 settembre nella zona di Corso Venezia, nel tratto compreso tra via Cesari, via Barana e Porta Vescovo, dove la viabilità cambia temporaneamente. L'intervento riguarda i lavori di scavo di Magis Calore SRL, propedeutici all'estensione della rete di teleriscaldamento di quel punto della città. Durante tutto il periodo dell'intervento, per permettere agli operai di lavorare su determinati punti, il cantiere porterà ad alcune modifiche temporanee sulla viabilità. Piscine di golosine, dopo la sentenza arriva il momento dei lavori. Al termine della stagione estiva l'impianto comunale chiuderà. In sport interromperà la gestione portata avanti a fatica in un impianto natatorio che fin dal 2009, anno della sua costruzione, ha presentato difetti con perdite d'acqua, in particolare nella piscina coperta. Dal presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani arriva l'appello al comune di tutela dei 20 dipendenti che resteranno senza lavoro e di non slittare con i lavori per non lasciare il quartiere sprovvisto dell'impianto. Al termine della stagione estiva, il 31 agosto, si concluderà la gestione del gruppo in sport e l'impianto di via Tanaro chiuderà per consentire al comune di avviare gli interventi di riqualificazione attesi da tempo. In sport ha annunciato la fine di una presenza durata quasi 20 anni, ricordando anche la realizzazione della vasca ricreativa estiva molto apprezzata dagli abitanti del quartiere. Gli abbonati riceveranno nei prossimi giorni le indicazioni per recuperare la parte di credito non usufruita dal 1° settembre. Ed è tutto, a più tardi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Inizia così con un vero e proprio capolavoro, un'altra ora da vivere insieme. On air in diretta, siete con Nadia De Nicolò. Io sono Duro, Nene Sherry, 7 Second su Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Vi ricordo nuovamente il 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello in questo caldo lunedì. Nel frattempo arriva una grande hit firmata da Anna Di.

0: ho un'idea.
1: È stato un lunedì particolarmente intenso per tutti coloro che si sono dovuti recare a lavoro, sì, perché c'è stato qualche problemino con il traffico. Mattinata di passione in Borgo Roma, tra via Pasteur, alla rotonda di Forte Tomba, fino a via San Giacomo. Lunedì particolarmente critico sul fronte della viabilità in Borgo Roma, soprattutto in via San Giacomo, dove i lavori per la filovia e per la ciclabile hanno dimezzato le corsie a disposizione del traffico privato. Lavori che dovrebbero essere iniziati proprio in queste ore anche per ciò che concerne il cuore della città di Verona in via Cittadini IMS, nuovi lavori di asfaltatura in previsione della nuova filovia. Arriva Ugel.

0: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
1: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail e drinks.
0: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Amore
1: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Anche la voce di Francesco Renga, le 11:27 minuti, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Tantissimi messaggi che stanno anche giungendo al 335 60 11 610, è proprio questo il nostro numero via WhatsApp per interagire con noi, in tanti di voi già in vacanza. Poi c'è un messaggio molto bello che ci cita: ovunque ti porterà questa giornata e cerca di andarci con il cuore. Un messaggio davvero positivo, ringraziamo il nostro ascoltatore che non si è firmato. Continuiamo con la musica, quella targata estate 2026. Arriva anche DJ

0: E la musica è quella che ci rinfresca in questo caldo lunedì. DJ Samuel, Danzel, 11:31 minuti, questa è Radio Verona. Torniamo subitissimo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laborista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman. Donald Trump intanto è tornato ad attaccare l'Italia e la premier Meloni sul social truff. Dice che hanno speso molti soldi per la NATO ma non prenderebbero in considerazione di essere coinvolti contro gli Han. Per ora Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Si tratta di un pacchetto di poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro. Cultura, nessuna esclusione per Michele Mari, che continuerà a correre per il premio Strega col suo romanzo. L'ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Anche Madame Aranciata, 11:45 minuti, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò. Fare un giretto nel capoluogo della nostra regione, a Venezia, e potrebbe costare caro ai turisti. C'è questa proposta che sta facendo parlare del ticket di 50 euro per fare un giro in questa stupenda location della nostra laguna, in quel di Venezia. E questa è la proposta del sindaco, che ovviamente divide un po' tutti. Proposta di aumentare fino a 50 euro il ticket d'accesso a Venezia, che finirà presto sul tavolo del governo. L'idea del primo cittadino, già ventilata un po' di tempo fa, è proprio aumentare la tariffa a un prezzo che va dai 30 ai 50 euro in determinate date in base al numero di prenotazioni, esentando ovviamente i residenti e i lavoratori. Anche i turisti comunque che scelgono di pernottare nella laguna saranno esenti, quindi si parla un po' di quel turismo, quello mordi e fuggi. 50 euro però a me sembrano tantini. Voi cosa ne pensate? Fatecelo

0: 16:54 minuti su Radio Verona, anche la voce, quella cristallina di Arisa. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, torniamo con Dasha Medabatis.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19:30 alle 23:00.

0: amata dagli italiani. Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
1: www.titospec.it.
0: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
0: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Anche Dasha, Made About, hit su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Francesca Pellegrini, completato anche dalle ultime di sport con Alessandro Di Pietro e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di

0: braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Afferent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
2: I veloci temporali notturni di calore non hanno influito sui contorni di un'ondata di caldo che, sulla base delle previsioni, per questo mese potrebbe passare alla storia come una delle più pesanti, con temperature di 8-9 gradi oltre la media del mese. Anche ieri alle 17 il termometro ha sfiorato in città i 36 gradi. Tra oggi e domani, nel prossimo fine settimana, sarà possibile anche un attacco al record del giugno 2019, quando in città vennero raggiunti 38,2 gradi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 22 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si sono ricordati i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Casaldazzano ieri a Caprino, alla cerimonia al sacrario del Monte Baldo. Era presente anche il presidente della Camera Fontana. Lo sentiamo in questo passaggio.
3: Ho avuto modo di incontrare i feriti, perché ci furono anche diversi feriti, di incontrare poi i familiari delle vittime, e noi penso che dobbiamo sempre ricordarci dell'importanza delle forze armate e delle forze dell'ordine, perché se abbiamo la possibilità di vivere in un contesto dove la libertà e la democrazia ci sono, è perché ci sono persone come le nostre forze armate, le nostre forze dell'ordine, che tutelano questa libertà e questa democrazia, che difendono questa libertà e questa democrazia. Senza di loro non potremmo vivere in libertà e democrazia. È per quello che anche da questo punto di vista, quando in alcune occasioni purtroppo li vediamo offesi oppure li vediamo quasi attaccati, ecco, non dimentichiamoci mai che uno degli elementi fondamentali dello Stato è il fatto che ci siano forze dell'ordine, forze armate che possano tutelare la nostra libertà e la nostra democrazia.
2: E il prefetto di Verona ha consegnato ieri 39 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. La cerimonia è in Piazza dei Signori. Sentiamo Tiziana Bronzato.
4: Il cavaliere Alice Biondani.
5: Il cognome Biondani riporta indietro al 1992. Gli agenti Biondani Ulderico, Bencivenga Vincenzo, freddati da un pregiudicato a Somma Campagna. Lei è la figlia di quel poliziotto. Anche lei veste l'uniforme. 39 riconoscimenti assegnati. Un grande orgoglio che dobbiamo mantenere e coltivare guardando ai giovani. Le parole del prefetto Demetrio Martino. E poi, osservandoli, ha continuato. La vostra passione e dedizione verso il prossimo si è trasformata in un vero impegno, uscendo dalla dimensione privata per raggiungere una dimensione più grande. Cerimonia in Piazza dei Signori, il richiamo al valore territoriale, si rafforza il legame tra cittadini, comunità, istituzioni. L'evento, accompagnato dal concerto dell'orchestra di fiati del Conservatorio dall'Abaco di Verona, diretta dal maestro Marco Somadossi. Introduzione affidata alla voce di Bianca Rosa Boschi. Il presidente della regione, Alberto Stefani, impossibilitato a partecipare, ha affidato il proprio messaggio all'assessore regionale, Diego Ruzza, il quale ha evidenziato il significato delle onorificenze. Non una semplice formalità, ma il riconoscimento a donne e uomini che hanno reso grandi i nostri territori, il nostro paese e la nostra regione.
2: A Verona torna il torneo delle comunità, 10 nazioni, 250 giocatori di 3 diversi continenti sono scesi in campo ieri per partecipare alla 21esima edizione del torneo Un pallone come il mondo. La manifestazione, organizzata dall'associazione La Grande Sfida APS, riunisce squadre rappresentative delle comunità straniere presenti sul territorio in 2 domeniche all'insegna dello sport, incontro, condivisione. La prima giornata si è svolta ieri sui campi del Parone e del CUS Verona. Le finali sono in programma domenica prossima al Synergy Stadium di Via Sogare dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19:30. Bussolengo dice sì al salumificio Coati, via libera finale al nuovo stabilimento in un'area industriale dismessa al confine sud del territorio comunale, a ridosso della 22, non distante dal centro commerciale Porte dell'Adige. Tra le ricadute dell'accordo, bonifica dell'area dell'Eternit, dei vecchi capannoni e migliorie viabilistiche. Decollato il primo volo Verona-Casablanca di Royal Air Maroc, da ieri il nord-est è collegato direttamente all'hub marocchino. Da lì destinazione Africa, America e Medio Oriente con 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. La nuova rotta rafforza ulteriormente il presidio della compagnia sul mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore e consolida il ruolo del nord-est italiano all'interno della strategia di sviluppo della compagnia aerea. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro Di Pietro.
6: Buon pomeriggio Francesca, non soltanto Suslovil, Cagliari è interessato anche a Bagui, l'attaccante scozzese che si è messo in evidenza in questi primi 6 mesi d'Italia, legato al Verona da un contratto a lunga agitata. Per Bagui anche l'interesse del Bologna, subordinato però alla presenza di Dallinga. Negli ultimi mesi spesso al Bentegodi di Giovanni Sartori, capo dell'area tecnica del Bologna, proprio per visionare Bagui. Per l'Hellas si avvicina una data sensibile, che è quella del 30 giugno, data entro la quale chiuderà il bilancio, un bilancio da chiudere nel migliore dei modi, 1/2 plusvalenze necessarie. La prima potrebbe essere proprio Bella Kotchap, per cui ci sarà oggi un incontro con il Venezia, Venezia che è interessato anche a Bradaric, anche a Montipò sondato anche dal Torino. Per il Verona interesse per il difensore lussemburghese Coraz, 18 partite quest'anno e un gol nel Venezia promosso in Serie A, lui ex anche del Norimberga in Germania. Ed è tutto per lo sport.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona. Viabilità.
2: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. I problemi maggiori ora sono sulla 4 con code tra Sirmione e Brescia a est in direzione Milano. Vi ricordiamo che da oggi sino a domenica 28 giugno gli autovelox sono in via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Somma Campagna e via Fenilon. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: La nostra mattinata da vivere insieme. Siete con Nadia De Nicolò. Questa è la prima unica radio di Verona. Inizia un'altra ora e vi ricordo nuovamente le nostre coordinate: 335 60 11 610 per interagire con noi. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona. Il sito internet radioverona.it e poi potete ascoltarci in DAB nel nord della nostra penisola. Non è finita qua, ci sono le pagine social, Instagram e Facebook. Ancora buon caldo lunedì a tutti quanti voi.

0: Le notizie, quelle che riguardano l'Italia, quelle che riguardano tutto il mondo su Radio Verona. A proposito d'Italia, prorogata la carta d'identità cartacea oltre il 3 di agosto. Dietro front alla scadenza della carta d'identità cartacea, prevista per il 3 di agosto, per fortuna il Consiglio dei Ministri con la Presidenza ha deciso di prorogare la data di validità del documento a chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico. Se il Comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento di identità temporaneo in attesa poi della carta di identità non cartacea. La data del 3 agosto era nata proprio dal regolamento europeo, ora c'è questa proroga. Una bella notizia per tutti coloro che sono in attesa della nuova carta di identità.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: A Verona, The Dolls Strip Club. Per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte. Il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burman. Da Washington Trump accusa Starmer, ha fallito su due questioni fondamentali, immigrazione ed energia, ha detto. Il portavoce del ministero iraniano degli esteri Ismail Baighei ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera. L'Iran ha espresso il proprio punto di vista in modo molto chiaro ed esplicito. Il ministro degli esteri Arachki ha invitato la parte americana ad evitare di ripetere le proprie posizioni illogiche. Tre persone sono state fermate e portate in carcere con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le due ragazzine sono state ritrovate a Formia nella serata di domenica. Le persone fermate sono la madre delle due giovani, il compagno e il nonno. Fine vita, la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Foundation Jérôme Lejeune. Il professor Lejeune, ha sottolineato il Papa, era consapevole che sebbene la tecnologia possa essere d'aiuto alla medicina, non può mai sostituirla. L'estate è iniziata con un'ondata di calore molto intensa, ma spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione sembra destinata a peggiorare. I modelli matematici indicano che la bolla africana potrebbe spostarsi verso il nostro paese con punte di 39-40 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

Caldissima mattinata del lunedì, ma come dicevamo in apertura di programma, gli esperti confermano probabili temporali a partire da domani. Attenzione che potrebbero essere temporali anche importanti, di forte entità, quelli che non ci piacciono. Tra poco insieme cambiamo del tutto argomento e parliamo di caffè, perché non è scritto da nessuna parte, ma c'è un bon ton per prendere il caffè, l'ora è quella esatta, magari tra colleghi ci si reca al bar per spezzare un po' la mattinata lavorativa, e ci sono delle norme. Tra poco tutti i dettagli.

La mattinata di Radio Verona, ancora buon lavoro a tutti coloro che non stanno godendo delle proprie vacanze, in tanti al lavoro però ne approfittano, magari prendono una piccolissima pausa con i colleghi per un caffè al bar, e che sia per un semplice caffè, una briochina, un cappuccino, la pausa a caffè al bar è un rito che accomuna un po' tutta l'Italia da nord a sud, una tradizione che però ha delle regole anche se non sono scritte. Per prima cosa è buona educazione in generale, ovviamente salutare prima di ordinare, anche se si è di fretta, se ci si mette al bancone magari non utilizzare lo stesso come scrivania, insomma non appoggiarsi proprio sopra il bancone stesso. Attenzione alla brioche, è meglio mangiarla sopra il piattino, cioè non sbriciolare ovunque in modo da non sporcare. Ovviamente uno dei temi più controversi è l'uso del bagno, il locale non è tenuto ad offrirlo gratuitamente a chi non consuma, anche se spesso lo fa. L'importante è non abusare della gentilezza del locale. Una chicca da veri intenditori: il bicchierino d'acqua che accompagna l'espresso andrebbe bevuto prima del caffè per pulire il palato, e il cucchiaino andrebbe usato sempre anche se si consuma senza zucchero, e una volta finito di girare andrebbe appoggiato subito sul piattino e senza passare dalla bocca, che poi davvero è bruttissimo quando una persona entra in un locale e non saluta, ad esempio, oppure quando si congeda non saluta, non scambia due parole. In fondo il caffè è un momento di convivialità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.

0: avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Torniamo insieme in redazione, ci sta aspettando Francesca Pellegrini, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo completata dalla viabilità, poi ancora un'oretta da vivere insieme.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo impegnati nella lotta contro il cancro si riuniranno a Verona da domani a giovedì al Palazzo della Gran Guardia per fare il punto sui risultati e le prospettive del progetto Argo, la seconda fase della lotta al cancro del Consorzio Internazionale Genoma del Cancro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare.

0: portare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 22 giugno, ben trovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo non allenta la sua morsa. Anche per oggi il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla. Permangono sul territorio condizioni di disagio fisico intenso con temperature superiori ai 37 gradi. La regione ha anche intensificato la sorveglianza sulla risorsa idrica. In collaborazione con ARPAV, l'attività di controllo prosegue attraverso aggiornamenti puntuali ogni 15 giorni necessari per valutare l'evoluzione del quadro idrogeologico regionale. Presentato in Camera di Commercio un nuovo strumento per il turismo sul Garda, all'insegna della sinergia e della sostenibilità. Il presidente di Verona e Garda Foundation, Paolo Arteglio, e Massimo Bettarello, amministratore delegato di ATV.
3: Abbiamo fatto un gas card del Veneto, quindi ovviamente abbinata alla mobilità, e ovviamente dà l'opportunità di muoversi, ovviamente grazie alla collaborazione che abbiamo fatto con ATV, di potersi muovere e vedere in sicurezza ovviamente tutto quello che è la destinazione, non solo il lago di Garda ma la città di Verona e anche tutte le nostre bellezze che abbiamo, la Lessigna, il Monte Baldo, perché abbiamo in questa car, come dicevamo, il viaggio, ma abbiamo inserito anche tutta la parte dei musei, dei vari itinerari, e non metterei in ultima anche una descrizione, poter fare una tranquillità, una situazione con il pullman, fare un'ottima mangiata nei nostri ottimi ristoranti.
4: Questo per noi lo leggiamo come un semplice primo passo. Io da anni sostengo la necessità di avere un'unica carta per i turisti, perché gli consenta di fruire di tutto quello che il territorio gli può dare, quindi sia la parte prettamente turistica, sia l'utilizzo dei mezzi di trasporto, ma non solo dei mezzi di ATV, ma anche le bici a noleggio o quant'altro.
2: La polizia ha rintracciato Legnago, un latitante di 44 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo emesso in seguito a sentenza passata in giudicato. L'uomo deve espiare la pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Il 44enne, con numerosi precedenti penali di polizia, è stato condannato per un episodio di ricettazione commesso a Verona nel 2014 e per due furti in abitazione avvenuti nel 2019 in provincia di Padova. Lutto nel mondo della musica. È mancato sabato all'età di 66 anni Fabio Granuzzo, batterista poliedrico, musicista professionista conosciutissimo a Verona e in tutta Italia, che ha accompagnato Fiordaliso, Smile, Gerry Calà, Loredana Bertè e tanti altri. Un terribile male se l'è portato via in meno di due mesi, ha raccontato la sorella Daniela. La cerimonia funebre si terrà nei prossimi giorni nella chiesa parrocchiale di Breogno. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
2: Nessuna segnalazione di rilievo arriva dai centri operativi di A4 e A22, la situazione è tornata nella normalità. Via Autovelox fino a domenica 28 giugno, via Galvani, via Vinelunga, via Forte Tomba, via Cadi Aprile, via Somma Campagna e via Fenilon. Fate buon viaggio.
12: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Sono passati ben 11 anni, correva il 2015, Petit Malheur, Baby Love, 13 e 13 minuti, siete sempre con Nadia De Nicolò, insieme, l'ultima ora da vivere insieme con le notizie che riguardano il nostro territorio e non solo, buon pranzo, arrivano anche i Bundabash con Annalisa Tropicana.

0: fisica, c'è un po' sorpresi Ermal Meta, lui che di solito crea dei testi molto impegnati, invece ha proprio creato su un bel tormentone per l'estate 2026. Ancora ben trovati, buon pranzo a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona, la prima e unica radio di Verona. Parliamo anche di università tra pochissimo, e sì, perché c'è la classifica della top 100 delle università, degli atenei di tutto il mondo, e purtroppo compare solo un'università italiana. Tra pochissimo tutti i dettagli, torniamo anche con i Muse.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
11: Radio Verona gira voce.
12: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

Night Shift Superstar, 13:26, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Giornata caliente, temporale in arrivo, ne abbiamo parlato. Ma non parliamo del meteo, bensì parliamo di università. Come sono le università italiane? Beh, a quanto pare il numero tra le migliori del mondo aumenta, ma nella top 100 purtroppo di quelle italiane ce n'è una sola, lo dice il World University Ranking. E l'unica che si trova tra le prime 100 è il Politecnico di Milano, mentre dobbiamo salire al 400esimo posto, o meglio scendere, per la prima università del sud, quella di Napoli, la Federico II, storica università della nostra penisola. In prima posizione resiste la University of Oxford, e Oxford niente, rimane lì proprio number one, in primissimo posto.

0: Plus, 13 e 31 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi. E sì, non ce la caviamo benissimo nella classifica mondiale degli Atenei, solo una in classifica. Ma a proposito d'Italia, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona, notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer si è dimesso da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha poi annunciato la sua candidatura ufficiale. Da Washington, Trump accusa Starmer, ha fallito su immigrazione ed energia, ha detto. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Tre persone sono state fermate con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, poi ritrovate ieri sera a Formia. Intanto proseguono le indagini e mattinata i carabinieri sono tornati a ispezionare alcuni appartamenti. Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati ai gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale a Milano, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quello di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gravina. In attesa delle votazioni sono stati eletti consiglieri federali. Per la Serie A confermati il presidente dell'Inter Marotta, il vicepresidente dell'Udinese Campoccia e Giorgio Chiellini, director football strategy della Juventus. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Endorfina.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
0: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Will the Yod su Radio Verona, 13:46 minuti, ultimi minuti da vivere insieme. Siete con Nadia, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. E ci sono tante belle novità per l'estate che viviamo a Verona. A Verona l'estate si vive in movimento. Tornano i Nordic Walking, ma anche il mini basket gratuito nei quartieri per i più piccini. La prima circoscrizione ripropone Attivati d'estate dal 23 giugno. Quindi sport all'aperto, socialità, convivialità, benessere per bambini, ragazzi, adulti e anche per gli over 65. Il programma prenderà il via il prossimo 23 di giugno e accompagnerà tutti quanti noi per i mesi di luglio e anche giugno. Ovviamente per bambine e bambini dai 6 anni in su sono previsti tanti incontri di basket e mini basket. E poi c'è anche la possibilità di tante belle camminate per chi bambino non lo è più, ma vuole condividere dei bei momenti con i propri coincidenti cittadini. Rehab, Oracle to you.

0: Anche la voce, quella di Hilary Duff, su Radio Verona, 13 e 53 minuti. Tra poco con voi ci sarà a farvi compagnia Daisy. Noi ci ritroviamo domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9, per vivere la mattinata della prima e unica radio di Verona. Vi ricordo, nel tardo pomeriggio, verso le 17, insomma, il nostro Matteo Sambugaro, dalle 19, lo sport con Fuorigioco in diretta dal quello che è lo splendido hotel Due Torri di Verona. Vi aspetto domani mattina, vi lascio con Daisy, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò, e ne arrivo anche l'informazione curata dalla nostra Francesca Pellegrini.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: I veloci temporali notturni di calore non hanno influito sui contorni di un'ondata di caldo che, sulla base delle previsioni, per questo mese potrebbe passare alla storia come una delle più pesanti, con temperature di 8-9 gradi oltre la media del mese. Anche ieri alle 17 il termometro ha sfiorato in città i 36 gradi. Tra oggi e domani, nel prossimo fine settimana, sarà possibile anche un attacco al record del giugno 2019, quando in città vennero raggiunti 38,2 gradi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa era

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 22 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si sono ricordati i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Casteldazzano ieri a Caprino. Alla cerimonia al sacrario del Monte Baldo rappresenta anche il presidente della Camera Fontana. Lo sentiamo in questo passaggio.
2: Ho avuto modo di incontrare i feriti, perché ci furono anche diversi feriti, di incontrare poi i familiari delle vittime, e noi penso che dobbiamo sempre ricordarci dell'importanza delle forze armate e delle forze dell'ordine, perché se abbiamo la possibilità di vivere in un contesto dove la libertà e la democrazia ci sono, è perché ci sono persone come le nostre forze armate, le nostre forze dell'ordine, che tutelano questa libertà e questa democrazia, che difendono questa libertà e questa democrazia. Senza di loro non potremmo vivere in libertà e democrazia. È per quello che anche da questo punto di vista, quando in alcune occasioni purtroppo li vediamo offesi oppure li vediamo quasi attaccati, ecco, non dimentichiamoci mai che uno degli elementi fondamentali dello Stato è il fatto che ci siano forze dell'ordine, forze armate che possano tutelare la nostra libertà e la nostra democrazia.
1: E il prefetto di Verona ha consegnato ieri 39 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. La cerimonia è in Piazza dei Signori. Sentiamo Tiziana Bronzato.
3: Il cavaliere Alice Biondani.
4: Il cognome Biondani riporta indietro al 1992. Gli agenti Biondani Ulderico, ben ci venga Vincenzo, freddati da un pregiudicato a Somma Campania. Lei è la figlia di quel poliziotto. Anche lei veste l'uniforme. 39 riconoscimenti assegnati. Un grande orgoglio che dobbiamo mantenere e coltivare guardando ai giovani. Le parole del prefetto Demetrio Martino. E poi, osservandoli, ha continuato. La vostra passione e dedizione verso il prossimo si è trasformata in un vero impegno, uscendo dalla dimensione privata per raggiungere una dimensione più grande. Cerimonia in Piazza dei Signori. Il richiamo al valore territoriale. Si rafforza il legame tra cittadini, comunità, istituzioni. L'evento, accompagnato dal concerto dell'orchestra di fiati del Conservatorio dall'Abaco di Verona, diretta dal maestro Marco Somadossi. Introduzione affidata alla voce di Bianca Rosa Boschi. Il presidente della regione Alberto Stefani, impossibilitato a partecipare, ha affidato il proprio messaggio all'assessore regionale Diego Ruzza, il quale ha evidenziato il significato delle onorificenze. Non una semplice formalità, ma il riconoscimento a donne e uomini che hanno reso grandi i nostri territori, il nostro paese e la nostra regione.
1: A Verona torna il torneo delle comunità, 10 nazioni, 250 giocatori di 3 diversi continenti sono scesi in campo ieri per partecipare alla 21esima edizione del torneo Un pallone come il mondo. La manifestazione organizzata dall'associazione La Grande Sfida APS riunisce squadre rappresentative delle comunità straniere presenti sul territorio in 2 domeniche all'insegna dello sport, incontro, condivisione. La prima giornata si è svolta ieri sui campi del Parone del CUS Verona. Le finali sono in programma domenica prossima al Synergy Stadium di Via Sogare dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. Bussolengo dice sì al salumificio Coati, via libera finale al nuovo stabilimento in un'area industriale dismessa al confine sud del territorio comunale a ridosso della 22, non distante dal centro commerciale Porte dell'Adige. Tra le ricadute dell'accordo, bonifica dell'area dell'Eternit, dei vecchi capannoni e migliorie viabilistiche. Decollato il primo volo Verona-Casablanca di Royal Air Maroc da ieri, il nord-est è collegato direttamente all'hub marocchino. Da lì destinazione Africa, America e Medio Oriente con 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. La nuova rotta rafforza ulteriormente il presidio della compagnia sul mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore e consolida il ruolo del nord-est italiano all'interno della strategia di sviluppo della compagnia aerea. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Cari amici di Radio Verona, buon pomeriggio e buon inizio settimana da Daisy. È lunedì 22 giugno, l'estate è ufficialmente entrata nel vivo e si sente quanto è entrata nel vivo. E io sono pronta a farvi compagnia per le prossime tre ore per iniziare questa settimana insieme con la carica giusta. A proposito di carica, immagino che molti di voi abbiano già buttato giù un bel caffettino per carburare. Beh, se ne avete fatto uno da poco, oggi non buttate via i fondi di caffè, teneteli da parte, perché tra un po' vi svelerò un trucco davvero incredibile che unisce questa preziosa polvere nera al vero incubo di queste calde giornate di giugno. E qual è l'incubo? Non vi dico neanche quello. Sorpresa, sorpresissima. Quindi intanto mettetevi comodi, alzate il volume e godetevi la musica di Radio Verona. Iniziamo subito, The Best, Conan Gray.

0: poco fa hai visto che la stagione dei balletti notturni a caccia di insetti è ufficialmente aperta. Andiamo dritti al punto, parliamo di zanzare. Qualcuno ci ha indovinato, mi avete mandato WhatsApp al 335 611 610 e saluto anche, ne approfitto, Giovanni e Manuel. E Francesca mi ha detto sono le zanzare, esatto, parliamo di zanzare, ma soprattutto parliamo di come sconfiggerle usando un'arma segreta che avete sicuramente già in casa, proprio magari anche adesso, i fondi del caffè. E voi direte ma io la moca non la uso, ma non importa, apri la capsula e con un coltellino ci sarà dentro, no? Il caffè, voglio sperare almeno. Comunque, questa polverina scura che puntualmente buttiamo nell'umido dopo aver fatto la moca o comunque buttando via la capsula, da oggi è vietato sprecarla, perché secondo diciamo alcuni articoli semiscientifici i fondi di caffè sono la criptonite delle zanzare. Perché? Beh, per noi il profumo del caffè è estasi, è pura poesia, il miracolo che ci sveglia la mattina. Per loro invece è un odore insopportabile, praticamente disgustoso. Quindi come trasformiamo il nostro balcone o il giardino in una fortezza inespugnabile? Allora prendete nota, vi do due metodi semplicissimi, proprio molto facili. Il metodo numero uno è il finto incenso. Bisogna prendere i fondi di caffè, lasciarli asciugare all'aria, mi raccomando, devono essere ben asciutti, e poi metteteli in un piattino o in un foglio di alluminio. A quel punto gli date fuoco con un accendino e si sprigionerà così un fumo lento, aromatico per noi ma letale per le nostre nemiche alate. Altro che zampironi chimici, perché quelli non è che facciano proprio benissimo. Metodo numero due, il fattore giardino. Se avete piante in vaso o un giardino, potete spargere la polvere di caffè direttamente sulla terra, perché non solo funge da ottimo fertilizzante, ma eviterà che le zanzare vadano a depositare le uova nei ristagni d'acqua dei sottovasi. Doppia vittoria con zero sforzo e vai a tutto gas. Insomma, da oggi la caffeina non serve più solo a tenerci svegli, ma serve anche a far cambiare aria a queste maledette zanzare, quelle che di notte, sapete, stanno lì, vi ronzano nell'orecchio e non riusciamo mai a prenderci, però continuiamo a darci un sacco di schiaffoni, vero? Con la speranza di farne fuori qualcuna, ma caspita, vanno via alla velocità della luce. Ma fra poco un po' di musica con Lost Frequencies, Leave It All. Restate qui con Daisy su Radio Verona fino alle ore 17.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: giornate internazionali. Esisterà anche la giornata internazionale del caffè? C'è, ed è il 1° ottobre, quindi il prossimo 1° ottobre 2026. Quindi, parlando di caffè e andando a guardare in giro, ho scoperto che, oltre a dichiarare guerra alle zanzare, questo caffè possiamo anche usarlo per fare una radiografia alla nostra personalità. E come? E come? Allora, alcuni psicologi si sono posti una domanda fondamentale dell'esistenza. Una cosa pazzesca. Dimmi che caffè bevi e ti dirò chi sei. Quindi, carissimi ascoltatori, mettetevi una mano sulla tazzina e ditemi in quale profilo vi rispecchiate. O meglio, ditemi che tipo di caffè bevete, se siete dei puristi da caffè nero bollente oppure se vi piace il macchiatone. Ecco, è buono per il macchiatone. Allora, ditemelo, mandatemi i vostri WhatsApp al 335 60 11 610 e poi io vi svelerò qual è il vostro profilo psicologico. Ecco, va bene, oggi Desiree in veste psico, meno psico però, ecco, attenzione. Tra pochissimo il GR nazionale qui su Radio Verona, notizie quindi dall'Italia e dall'estero, restate con noi dopo il Top Record.
1: Radio Verona notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. 3 persone in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persone aggravato in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia e sono in buone condizioni. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazzine. Gli esteri, Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del ministero iraniano degli esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi ieri in Svizzera. Torniamo alla cronaca. 2 bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla 21 tra Torino e Piacenza. Le piccole di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra 3 camion. Il calcio. Oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. 2 candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

base a come bevete il caffè e in che maniera. Da quello che ho visto dai vostri messaggi WhatsApp, diciamo che il trend va sul caffè nero bollente, insomma l'espresso classico, e il caffè macchiato. Allora cominciamo proprio dall'espresso classico, dai puristi. Se per voi il caffè è solo, quindi l'espresso liscio, nero, buttato giù in un secondo e rigorosamente bollente al bancone, siete dei veri duri, persone pragmatiche, decise, che non hanno tempo da perdere. Praticamente siete l'uomo o la donna che non deve chiedere mai hola. Quindi, tradotto, la mattina non vi si può rivolgere la parola prima che la tazzina tocchi il vassoio. Siete efficienti, però gli esperti dicono che siete un tantino minacciosi. Lo dicono gli esperti, non io. Poi parliamo del macchiato, caldo o freddo? Gli eterni indecisi, così almeno dice appunto l'esperta. Quelli del caffè macchiato, vi piace il brivido dell'espresso ma avete bisogno del paracadute, della goccia di latte per ammorbidire la vita. Una volta, qualche secolo fa, quando qualcuno se lo ricorda, c'era Sommariva, quella gelateria storica in centro a Verona. Quindi secondo lì c'era il latte macchiato, si chiamava il latino, ecco. Comunque secondo gli esperti, per chi beve il caffè macchiato caldo o freddo, siete persone socievoli che cercano il compromesso e che probabilmente passano anche mezz'ora davanti all'armadio ogni mattina gridando: non ho niente da mettermi, cosa devo fare? Poi ci sono quelli speciali, gli special, quelli che bevono l'americano o il caffè lungo. Quindi se girate con questi tazzoni enormi pieni di caffè lungo quasi infinito, siete dei sognatori creativi o semplicemente degli accumulatori seriali di impegni. Quindi vi piace fare le cose con calma, vi sentite un po' i protagonisti di una serie TV ambientata a New York, anche se in realtà magari siete bloccati nel traffico sulla tangenziale. E ben vengano i sognatori, che bello. E poi passiamo all'ultima variante, la variante creativa: ginseng, decaffeinato, soia, schiumato. È la categoria più temuta dai baristi di tutta Italia. Quindi, se ordinate un decaffeinato, macchiato freddo, in tazza grande, magari di vetro, con latte d'avena, ma con la schiuma ben ferma, complimenti, siete dei maniaci del controllo, vi piace la precisione, siete esigenti e ammettetelo, vi piace anche un po' complicarvi la vita, ecco. Insomma, avete visto, la vostra tazzina di caffè parla di voi molto più di quanto pensiate. Ed è bello, insomma, a quanto pare qualsiasi azione noi facciamo, quindi ha il suo risvolto psicologico. Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona, restate con noi. Adesso c'è Adam Levine con Good Mood.

barba, ma questo ve lo dovete segnare sul calendario, perché poi dura un sacco. Dal 26 giugno al 12 settembre debutta la prima edizione di Urban Orbit, il nuovo festival di teatro urbano promosso proprio dal Comune di Verona, riconosciuto dal Ministero della Cultura e realizzato in collaborazione con le circoscrizioni cittadine. Quindi, per quasi 3 mesi la città scaligera si trasformerà in un monumentale palcoscenico a cielo aperto. Strade, piazze, cortili e giardini ospiteranno questo ricco cartellone di eventi gratuiti che spaziano dal teatro di strada all'acrobazia, dalla musica al circo contemporaneo fino al teatro di figura. E quindi, amici, come fare? Tra l'altro è un, diciamo, un evento concepito anche proprio per la socialità, la rigenerazione urbana e anche per togliere un po' quella, posso dire, per unire un po' le persone, le distanze anagrafiche, bambini, giovani, famiglie, anziane, quindi potranno fare questa esperienza di condivisione. Quando si inizia allora? Primo appuntamento in Piazza Erbe. E ci sarà venerdì 26 alle ore 18:30 il teatro CART e la visual comedy di Teatro Fisico Felici per Sempre. Sabato 27 alle 18:30 la travolgente energia di Catastrofa Clown, che andrà in scena in 8ª circoscrizione nei campi del centro polisportivo Valpantena. E alla stessa ora, domenica 28, Galirò Eccentric One Man Band, che si esibirà nell'Agri Park di Villare sulle torricelle della seconda circoscrizione. E poi si va avanti, luglio, cioè, insomma quasi 3 mesi, caspiterina, ce n'è di roba da fare a Verona. E tu che cosa fai questa sera?

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo.

0: Sì, sì, dico a te, dico a te. Ti piacerebbe vincere una Skoda Fabia Your Way o una crociera MSC per due? Oh, che meraviglia! Beh, dopo te lo dico. Ti dico come fare per vincere anche questi premi, perché ce ne sono anche di altri bellissimi. Oh, che meraviglia! Quindi resta con noi su Radio Verona e poi ti svelo come vincere l'estate. Ora lasciamo lo spazio alle notizie locali del nostro territorio. Conduce in studio Francesca Pellegrini. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo impegnati nella lotta contro il cancro si riuniranno a Verona da domani a giovedì al Palazzo della Gran Guardia per fare il punto sui risultati e le prospettive del progetto Argo, la seconda fase della lotta al cancro del Consorzio Internazionale Genoma del Cancro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 22 giugno, ben trovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo non allenta la sua morsa. Anche per oggi il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla. Permangono

0: prevalgono sul territorio condizioni di disagio fisico intenso con temperature superiori ai 37 gradi. La regione ha anche intensificato la sorveglianza sulla risorsa idrica. In collaborazione con ARPAV, l'attività di controllo prosegue attraverso aggiornamenti puntuali ogni 15 giorni necessari per valutare l'evoluzione del quadro idrogeologico regionale. Presentato in Camera di Commercio un nuovo strumento per il turismo sul Garda all'insegna della sinergia e della sostenibilità. Il presidente di Verona e Garda Foundation, Paolo Arteglio, e Massimo Bettarello, amministratore delegato di ATV.
1: Abbiamo fatto un gas card del Veneto, quindi ovviamente abbinata alla mobilità, e ovviamente dà l'opportunità di muoversi, ovviamente grazie alla collaborazione che abbiamo fatto con ATV, di potersi muovere e vedere in sicurezza ovviamente tutto quello che è la destinazione, non solo il lago di Garda ma la città di Verona e anche tutte le nostre bellezze che abbiamo, la Lessigna, il Monte Baldo, perché abbiamo in questa scala, come dicevamo, il viaggio, ma abbiamo inserito anche tutta la parte dei musei, dei vari itinerari, e non metterei in ultima anche una descrizione, poter fare una tranquillità, una situazione con il pullman, fare un'ottima mangiata nei nostri ottimi ristoranti.
2: Questo per noi lo leggiamo come un semplice primo passo. Io da anni sostengo la necessità di avere un'unica carta per i turisti, perché gli consenta di fruire di tutto quello che il territorio gli può dare, quindi sia la parte prettamente turistica, sia l'utilizzo dei mezzi di trasporto, ma non solo dei mezzi di ATV, ma anche le bici a noleggio o quant'altro.
0: La polizia ha rintracciato Legnago, un latitante di 44 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo emesso in seguito a sentenza passata in giudicato. L'uomo deve espiare la pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Il 44enne, con numerosi precedenti penali di polizia, è stato condannato per un episodio di ricettazione commesso a Verona nel 2014 e per due furti in abitazione avvenuti nel 2019 in provincia di Padova. Lutto nel mondo della musica. È mancato sabato all'età di 66 anni Fabio Granuzzo, batterista poliedrico, musicista professionista conosciutissimo a Verona e in tutta Italia, che ha accompagnato Fiordaliso, Smaila, Gerry Calà, Loredana Bertè e tanti altri. Un terribile male se l'è portato via in meno di due mesi, ha raccontato la sorella Daniela. La cerimonia funebre si terrà nei prossimi giorni nella chiesa parrocchiale di Breogno. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
0: In serata molto nuvoloso, coperto, temperatura massima oggi pomeriggio 37 gradi. Domani martedì 23 giugno sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, poche nubi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera con temperatura massima di 36 gradi.
10: Radio Verona Flashback.

flashback su Radio Verona. Money is the time to mention di Simple Red. Parlano di soldi, insomma, vabbè, i soldi non fanno la felicità, e allora viva gli infelici, e saranno infelici anche quelli che potranno vincere questi premi straordinari di cui vi parlavo prima. Quindi non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Come si fa a partecipare? Ma è facilissimo, amici. Dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Poi cosa dovete fare ancora? Semplicissimo ancora, registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it. Inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana, che

marzo 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way, avete capito bene, e una crociera MSC per due.

0: Thing, che vuol dire in italiano bella roba, una bella roba la facciamo adesso. Allora, chiudete gli occhi e pensate alla cucina di casa vostra. Cosa c'è attaccato sulla parte frontale del vostro frigorifero? Se siete come una bella fetta della popolazione mondiale, di sopra c'è la storia della vostra vita. Quindi, non so, la torre di Pisa, la torre di Pisa Sbilenca, oppure, l'apri bottiglie a forma di fenicottero che avete comprato magari a Ibiza, la foto magnetica del battesimo di vostro nipote, oppure anche qualche promemoria scaduto, non so, 5-6 anni fa. Comunque adesso i nostri frigoriferi non sono più elettrodomestici, sono proprio dei musei dei ricordi. Ma attenzione, attenzione, perché oggi sono qui per fare la guastafeste, o almeno gli esperti fanno i guastafeste, perché c'è questa notizia che lascerà un po' sotto shock gli amanti dei magneti da frigorifero. Quindi dovremo smetterla immediatamente di riempire il frigo di calamite. Non è una questione, ovvio, di superstizione, però cioè, non è che il magnete della torre di Pisa, come dicevo prima, porti sfortuna, assolutamente, o di Cornetto ancora di più. È che purtroppo, diciamo, i frigoriferi di ultima generazione, quelli super moderni con il display touch, il cervellone digitale che vi dicono persino quando scade il latte, siano incredibilmente sensibili. E indovinate un po', tutti quei magneti colorati possono creare dei piccoli campi magnetici che possono mandare in tilt il sistema, costringendo quindi il vostro elettrodomestico preferito a lavorare di più, consumando più energia e, nei casi peggiori, anche mandandolo letteralmente in tilt e accorciandogli la vita. Quindi, in pratica, per proteggere il ricordo di quella bellissima vacanza a Mykonos, rischiate di dover spendere uno stipendio di tecnico o di ritrovarvi con i gelati completamente sciolti. Quindi, che fare? Niente, bisogna prendere i magneti, attaccarli a una lavagnetta magnetica e guardarseli così. Insomma, piuttosto di rischiare di mandare in tilt il frigorifero, che è il nostro elettrodomestico preferito. O preferite l'aspirapolvere, dai, penso di no. Comunque, voi quante calamite avete? Siete dei minimalisti dal frigo immacolato, oppure non si vede nemmeno più il colore dello sportello? Fatemelo sapere qui su Radio Verona. Un vostro WhatsApp graditissimo al 335 60 11 610.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a...

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

parlarci, eh. Allora, oggi è il 22 giugno, il che significa che mancano pochissime ore a una delle notti più magiche, misteriose e affascinanti dell'anno. Allora, sto parlando della notte di San Giovanni, tra il 23 e il 24 giugno. Allora, fino dai tempi dei nostri nonni, questa è la notte dei miracoli, delle streghe, dei rituali propiziatori. E c'è una tradizione bellissima, semplicissima e insomma super rinfrescante, diciamo, che potete preparare direttamente a casa vostra, che sarebbe l'acqua di San Giovanni. La leggenda dice che quest'acqua porta fortuna, salute, bellezza e tiene lontane le sfighe. Allora possiamo provare a farla, no? Insomma, visto come c'è l'andazzo che c'è intorno, insomma, si può anche fare, no? Insomma, non è faticoso. Allora, però come si fa? Bisogna, è una cosa molto fai da te, non bisogna comprare niente in realtà. Dovete fare una passeggiata e raccogliere un mix di erbe e fiori spontanei. La tradizione vuole però che ci sia soprattutto l'iperico, che si chiama proprio erba di San Giovanni. Poi servono la lavanda, il rosmarino, la menta, la salvia e magari qualche petalo di rosa. Allora prendete questo bel bouquet profumato, mettetelo in una ciotola piena d'acqua e qui arriva il tocco magico. Quindi lasciate la ciotola all'aperto per tutta la notte sul balcone o in giardino. Perché? Perché deve assorbire la rugiada del mattino, che è il vero ingrediente segreto benedetto da San Giovanni. La mattina quindi del 24 dovete usare quest'acqua profumata per lavarvi il viso e le mani. Sarà praticamente come fare un reset di energia positiva per tutta l'estate. Voi lo farete? Ci credete a questa cosa oppure vi fidate solo dell'acqua del rubinetto? Ditemelo al 335 60 11 610 su Radio Verona. Ora Rum e Cioccolata.

panchina a bere rum e cioccolata. Allora è, diciamo così, un tono scherzoso per dirvi che in queste settimane l'amministrazione comunale di Verona sta dando attuazione al piano panchine 2025 grazie agli acquisti programmati con il bilancio dello scorso anno. Quindi, per farvela breve, un sacco di nuove panchine sono state installate nei parchi, nelle piazze e lungo i percorsi ciclopedonali della città.

0: Bianca, via Casolati, via Tevere, via Pallone e via Macello. Eccoli lì. Quindi ci possiamo sedere tranquillamente, mangiarci il nostro gelatino rinfrescante, perché rum e cioccolato, insomma, con questo caldo che fa non è proprio il caso, e magari ascoltandoci il GR nazionale ed estero qui dagli studi di Radio Verona. Restate con noi con Desi fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha accettato l'invio di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso per i dettagli in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Il primo round si è concluso con incoraggianti progressi. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Tre persone sono state fermate e portate in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le due ragazzine sono state, lo ricordiamo, ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporalesche a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. In chiusura un'ultima ora di sport. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, con il 68,58% dei voti ha superato al primo scrutinio Giancarlo Abete. Vi farò sentire orgogliosi di entrare in una nuova epoca del calcio italiano le parole di Malagò nel suo discorso programmatico, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

mamma mia, non molla lei, non molla, ma devo dire che ci sono anche altre star che non mollano, tipo Bruce Springsteen. E allora sappiate, tenetevi forte, perché questa è una di quelle notizie che farà fare un salto sulla sedia a tutti gli amanti del glam rock. Allora, nelle scorse ore c'è stato un avvistamento davvero stellare sulle sponde del nostro lago di Garda, non proprio nella sponda veronese, devo dire, in quella bresciana, però insomma cosa, non è tanto lontano, era qui da queste parti. Ebbene sì, il mitico, l'unico, l'indistruttibile Bruce Springsteen è stato intercettato a cena nel bresciano, nella parte appunto del lago di Garda, sponda bresciana. Quindi niente stadi affollati, riflettori giganti. Il boss si è concesso una normalissima e tranquillissima serata di relax, buona cucina, lasciando ovviamente a bocca aperta il personale e i pochi fortunati clienti che erano lì, insomma, che se lo sono trovati al tavolo a fianco. Provate a immaginarvi, andate da qualche parte a mangiare e vi trovate vicino una star hollywoodiana o una star della rock, insomma deve essere uno sciupone, ecco, insomma. Comunque, cosa ci faceva questa leggenda della musica mondiale lì, dalle nostre parti, insomma? Questa volta i concerti, come vi dicevo, non c'entrano. Bruce è arrivato nel bresciano in veste di super papà per seguire da vicino la figlia Jessica, che è un'amazzone di livello internazionale ed è impegnata quindi in una famosissima gara di equitazione proprio nell'entroterra gardesano. Quindi attenzione, perché se andate in giro e vi trovate, vi beccate qualche star, c'è stato anche tra l'altro Brad Pitt, no? Recentemente era Bardolino, poi si sono diventate virali tutte queste fotografie fatte con l'intelligenza artificiale, si vedeva lontano un miglio, ecco, con lui sul lago, non erano vere, però la verità è che lui c'era, Brad Pitt era sul lago, che poi stesse facendo le passeggiate sul lungo lago di Bardolino, questo non ci credo, e che sia andato anche al Palio del Chiaretto, mi sa anche questo di no. Ah,

0: Allora, vi piace sonnecchiare, vi piace dormire? Allora ho letto un articolo che dice: ecco la città italiana dove si dorme meglio e più a lungo. È forse Verona? No. È forse la provincia di Verona? No. Ecco, andiamo a vedere cos'è. Diciamo che gli ultimi dati mostrano, come sempre, più italiani stiano appunto scegliendo di lasciare le grandi città per trasferirsi nei piccoli comuni, perché magari sono spinti dal desiderio di una qualità della vita migliore. In alcuni casi si tratta anche di persone che approfittano di bandi nati proprio per ripopolare borghi, no? Che rischiano di scomparire. Quindi attraverso magari alcune iniziative che sono state proprio pensate per riportare vita e lavoro in territori che da anni combattono lo spopolamento. Però non soltanto si parla quindi di risparmio, ma anche di qualità del sonno, perché dopo tutto, amici, dormire bene in una grande città non è sempre facile, perché il traffico e il clacson e quello del piano di sopra che di notte si mette a spostare i mobili, e quindi queste case che hanno questi muri così sottili ci distruggono quello che è il ciclo del riposo. Poi insomma non si dorme più tanto bene come una volta, si fa un po' fatica ed è a quanto pare anche il male del secolo. Ma qual è la città dove si dorme meglio? Ve lo dico dopo. Adesso restate con noi su Radio Verona, tra poco Ariana Grande con Breathing.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano. Una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnano.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express!
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: respiro con la speranza di addormentarsi subito, ma soprattutto di non risvegliarsi. Allora, dov'è la città? Qual è la città dove si dorme meglio in assoluto? Allora, questa analisi ha preso in considerazione 30 città e ha messo a confronto fattori come il livello di rumore, l'intensità dell'illuminazione artificiale, la purezza dell'aria, poi anche la diffusione della connessione internet, perché dicono che anche quello non faccia tanto bene, tipo star lì a scrollare il cellulare prima di dormire, insomma un po', diciamo che mette in sbattimento i nostri neuroni. Allora, classifica, al primo posto troviamo Perugia, e non per i baci perugina, per il cioccolato, ma è risultata la città in cui gli abitanti sembrano beneficiare delle condizioni più favorevoli per un riposo profondo e regolare. Subito dopo compare Reggio Calabria, seguita da Foggia, mentre tra le prime 10 si trovano realtà sia del sud che del nord, proprio a dimostrazione che il buon sonno non dipende quindi dalla posizione geografica, perché uno dice, caspita, però mi sembra che molti abbiano in comune una cosa, il mare, non so, non vorrei sbagliarmi, è vero che magari so poco di geografia, però diciamo nella parte alta della classifica compaiono infatti anche Messina, Prato, Livorno, Taranto, Reggio Emilia, Parma, Trieste e Modena. Quindi se qualcuno di voi per caso va in vacanza in uno di questi posti, poi mi faccia sapere se è vero o se è una bufala, insomma, questa ricerca che hanno fatto, non si sa mai nella vita. Comunque, vabbè, noi proviamo e ci crediamo. Tra pochissimo su Radio Verona scatta l'ora X e ci sarà il notiziario locale, conduce in studio Francesca Pellegrini. Poi vi aspetto che stiamo insieme fino alle ore 17.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: I veloci temporali notturni di calore non hanno influito sui contorni di un'ondata di caldo che, sulla base delle previsioni, per questo mese potrebbe passare alla storia come una delle più pesanti, con temperature di 8-9 gradi oltre la media del mese. Anche ieri alle 17 il termometro ha sfiorato in città i 36 gradi. Tra oggi e domani, nel prossimo fine settimana, sarà possibile anche un attacco al record del giugno 2019, quando in città vennero raggiunti 38,2 gradi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 22 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Si sono ricordati i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Casaldazzano ieri a Caprino, alla cerimonia al sacrario del Monte Baldo. Rappresenta anche il presidente della Camera Fontana. Lo

0: sentiamo in questo passaggio.
1: Ho avuto modo di incontrare i feriti, perché ci furono anche diversi feriti, di incontrare poi i familiari delle vittime, e noi penso che dobbiamo sempre ricordarci dell'importanza delle forze armate e delle forze dell'ordine, perché se abbiamo la possibilità di vivere in un contesto dove la libertà e la democrazia ci sono, è perché ci sono persone come le nostre forze armate, le nostre forze dell'ordine, che tutelano questa libertà e questa democrazia, che difendono questa libertà e questa democrazia. Senza di loro non potremmo vivere in libertà e democrazia. È per quello che anche da questo punto di vista, quando in alcune occasioni purtroppo li vediamo offesi oppure li vediamo quasi attaccati, ecco, non dimentichiamoci mai che uno degli elementi fondamentali dello Stato è il fatto che ci siano forze dell'ordine, forze armate che possano tutelare la nostra libertà e la nostra democrazia.
0: E il prefetto di Verona ha consegnato ieri 39 onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. La cerimonia è in Piazza dei Signori. Sentiamo Tiziana Bronzato.
2: Il cavaliere Alice Biondani.
3: Il cognome Biondani riporta indietro al 1992. Gli agenti Biondani Ulderico, ben ci venga Vincenzo, freddati da un pregiudicato a Somma Campania. Lei è la figlia di quel poliziotto, anche lei veste l'uniforme. 39 riconoscimenti assegnati, un grande orgoglio che dobbiamo mantenere e coltivare guardando ai giovani. Le parole del prefetto Demetrio Martino. E poi, osservandoli, ha continuato: la vostra passione e dedizione verso il prossimo si è trasformata in un vero impegno, uscendo dalla dimensione privata per raggiungere una dimensione più grande. Cerimonia in Piazza dei Signori, il richiamo al valore territoriale, si rafforza il legame tra cittadini, comunità, istituzioni. L'evento, accompagnato dal concerto dell'orchestra di fiati del Conservatorio dall'Abaco di Verona, diretta dal maestro Marco Somadossi. Introduzione affidata alla voce di Bianca Rosa Boschi. Il presidente della regione Alberto Stefani, impossibilitato a partecipare, ha affidato il proprio messaggio all'assessore regionale Diego Ruzza, il quale ha evidenziato il significato delle onorificenze. Non una semplice formalità, ma il riconoscimento a donne e uomini che hanno reso grandi i nostri territori, il nostro paese e la nostra regione.
0: A Verona torna il torneo delle comunità, 10 nazioni, 250 giocatori di 3 diversi continenti sono scesi in campo ieri per partecipare alla 21esima edizione del torneo Un pallone come il mondo. La manifestazione, organizzata dall'associazione La Grande Sfida APS, riunisce squadre rappresentative delle comunità straniere presenti sul territorio in 2 domeniche all'insegna dello sport, incontro, condivisione. La prima giornata si è svolta ieri sui campi del Parone e del CUS Verona. Le finali sono in programma domenica prossima al Synergy Stadium di Via Sogare dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. Bussolengo dice sì al salumificio Coati, via libera finale al nuovo stabilimento in un'area industriale dismessa al confine sud del territorio comunale, a ridosso dell'A22, non distante dal centro commerciale Porte dell'Adige. Tra le ricadute dell'accordo, bonifica dell'area dell'Eternit, dei vecchi capannoni e migliorie viabilistiche. Decollato il primo volo Verona-Casablanca di Royal Air Maroc, da ieri il nord-est è collegato direttamente all'hub marocchino. Da lì destinazione Africa, America e Medio Oriente con 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. La nuova rotta rafforza ulteriormente il presidio della compagnia sul mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore, e consolida il ruolo del nord-est italiano all'interno della strategia di sviluppo della compagnia aerea. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Meteo.
0: In serata molto nuvoloso, coperto, temperatura massima oggi pomeriggio 37 gradi. Domani, martedì 23 giugno, sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, poche nubi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera con temperatura massima di 36 gradi.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

This Way Commoners, una canzone che ti fa venire voglia di fare una corsettina, no? Cosa ne dite? Allora, già con questo caldo voi direte bisogna alzarsi presto al mattino per andare a correre piuttosto che, non so, andare alla sera tardi, anche perché insomma ci sono tante corse da fare durante la giornata, ma anche corse belle per andare a partecipare e anche socializzare, no? Ci si incontra, si corre, si fa un'amicizia, si fanno quattro chiacchiere proprio grazie alla Social Run. Tre appuntamenti organizzati, il primo è già stato fatto a Verona e il secondo sarà quindi venerdì 26 giugno a Torri del Benaco, 8 km al tramonto sulle rive del Garda, con partenza da Baia Stanca e gran finale col tuffo nel lago. Quella di Verona è partita da Borgo Trento, mi pare abbia fatto anche tutte le torricelle, c'erano circa 120 partecipanti, insomma è stata una cosa carina. Poi ci sarà il terzo appuntamento che sarà il 17 luglio all'insegna sempre della corsa amatoriale, però sul Monte Baldo, per godere il tramonto da un punto di osservazione speciale. Quindi il 26 di giugno, venerdì, gran finale con tuffo, vero? Bello quel tuffo nel lago, quindi se avete sudacchiato un po', una bella rinfrescatina lacustre, ecco, durante dopo la corsetta non fa certo male. E il 17 luglio, vi dicevo, Monte Baldo, per vedere invece per i più romantici il tramonto, un tramonto meraviglioso da non perdere. Quindi una bella corsetta ristoratrice è quello che serve sempre, anche perché se siete un po' arrabbiati, una corsetta vi fa passare tutto, ve lo assicuro. Let Me Live, Radio Verona.

0: notizia sull'Arena. Tartufo risorsa per il Baldo, siglato l'accordo nazionale. Quindi grazie al Tartufo ci saranno nuove opportunità per i boschi di Ferrara e di Montebaldo. Potranno infatti ricevere una nuova certificazione dopo quella che ha visto il Bosco del Cor diventare Forest Bathing Center, che vuol dire area qualificata per ospitare iniziative di forest therapy, ovvero bagni di foresta. E questa notizia l'ho letta proprio sull'Arena, che vuole tanto bene ai suoi lettori, vuole tanto bene ai suoi lettori, e propone questo gioco che si chiama Vinci l'estate con dei premi fantastici, ma ve lo dico dopo. Restate con noi su Radio Verona con Tesi fino alle ore 17.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micifico vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
10: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.

tempo, però non perdete tempo, mi raccomando, perché i premi sono non ricchi, di più, straricchi. Come si fa a partecipare? È molto semplice. Dal lunedì alla domenica si risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? Cosa si vince? Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera.

0: piace comunque, perché no, canticchiare, è carina. Sono le 16:31 minuti, basta parlare, adesso è il momento di lasciare lo spazio alle notizie nazionali ed essere qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la vicenda delle piccole Alicia e Sara, la madre, il suo compagno, il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa in una casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone. È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, il 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui corpo è stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana, in provincia di Milano. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso invece in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour. Il calcio: poco fa Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Emozionato invece Malagò ha commentato: da solo non posso fare nulla, con voi possiamo tutto. E tutto alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

90 Lip Fever, regina di cuori, e Verona è la regina del riso. Ma io vedo gli amici, tutti quanti, insomma, i veronesi amano il risotto, non c'è niente da fare, in tutte le forme, in tutte le salse, in tutte le versioni. E quindi tra un po' lo sapete che ci sarà, vero, la Fiera del Riso, e l'ente Fiera di Isola della Scala cerca il personale per gli appuntamenti del 2026, quindi al via le candidature, casse, info point, quindi è aperta la selezione per i lavoratori stagionali, però le domande vanno fatte entro il 30 di giugno, quindi non manca tantissimo. Isola della Scala quindi si riapre la fase di selezione del personale stagionale in vista delle principali manifestazioni fieristiche del 2026. L'ente fiera di Isola della Scala ha pubblicato quindi il bando per le candidature destinate ai lavoratori che saranno impegnati durante gli eventi dell'anno, a partire dalla 58esima edizione della Fiera del Riso, quando sarà dal 17 settembre al 13 ottobre.

tutte le maniere, ma il mio preferito resta il risotto alla zucca. E il vostro risotto preferito qual è? 335 60 11 610, i vostri WhatsApp su Radio Verona.

Dream, grazie amicume, grazie per i vostri messaggi qui su Radio Verona. La domanda che vi ho fatto: qual è il vostro risotto preferito? Ciao Daisy, ma che domande fai? A Verona c'è solo un re ed è il risotto all'isolana, magari anche con la cannella. Chi risponde risotto ai frutti di mare merita il ritiro immediato della patente in tutta la provincia. Oh, Marco da Pescantina, mamma mia, sei tremendo però. Poi mi scrive anche Elena da Bussolengo che mi dice: ciao, io sono per il risotto all'amarone. Pura poesia, il problema è che ogni volta che lo preparo, per essere sicura che il vino sia buono, finisco mezza bottiglia prima ancora di tostare il riso. Risultato? Io sono felicissima, vero, al settimo cielo, ma il riso puntualmente scuoce. Insomma, può capitare, Elena, può capitare. Poi Kevin: cara Daisy, qui si parla di massimi sistemi, ma per me il risotto preferito in assoluto è quello avanzato del giorno prima, saltato in padella con tanto parmigiano finché non fa la crosticina. Zero fatica, massima resa, però devo dire che la stessa cosa vale anche per, non so, tipo la pasta con la peperonata, i bei rigatoni, sapete, o mezze maniche. E perché no? Anche la pasta e i fagioli del giorno dopo. Niente male, ragazzi, niente male. La mangerei anche quest'ora, una bella pasta asciuttina, anche se sono le 16:50 minuti. Ma che ci importa? Ma che ci importa? Mara Sattei e Enrico Nigiotti su Radio Verona con Sabato Sera. Restate con Daisy fino alle ore 17, ancora manca pochissimo. Su Radio Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

con Farrucco. Allora, cari amici, è arrivato il momento di salutarci. E purtroppo sì, mi dispiace sempre tantissimo quando ci dobbiamo lasciare così. È un peccato, però vi do appuntamento a domani, naturalmente, sempre alle ore 14 fino alle ore 17 su Radio Verona in compagnia di Daisy, per così tante curiosità, notizie riguardanti la nostra città e non solo, anche altre curiosità. Bene, tra pochissimo il notiziario locale, conduce in studio Francesca Pellegrini, e poi lo scettro passerà al nostro Matteo Sambugano. Buon pomeriggio, mi raccomando, state lontano dai colpi di calore. Dice, ma che ce lo stai a dire? È ovvio che ci siamo lontani il più possibile, malgrado chi deve lavorare magari all'aperto, il colpo di calore lo sente, quindi va tutto il nostro sostegno, ecco, anche

0: Ciao, baci baci da Daisy.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo impegnati nella lotta contro il cancro si riuniranno a Verona da domani a giovedì al Palazzo della Gran Guardia per fare il punto sui risultati e le prospettive del progetto Argo, la seconda fase della lotta al cancro del Consorzio Internazionale Genoma del Cancro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 22 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il gran caldo non allenta la sua morsa, anche per oggi il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla. Permangono sul territorio condizioni di disagio fisico intenso con temperature superiori ai 37 gradi. La regione ha anche intensificato la sorveglianza sulla risorsa idrica. In collaborazione con ARPAV, l'attività di controllo prosegue attraverso aggiornamenti puntuali ogni 15 giorni necessari per valutare l'evoluzione del quadro idrogeologico regionale. Presentato in Camera di Commercio un nuovo strumento per il turismo sul Garda all'insegna della sinergia e della sostenibilità. Il presidente di Verona e Garda Foundation, Paolo Arteglio, e Massimo Bettarello, amministratore delegato di ATV.
5: Abbiamo fatto un gas card del Veneto, quindi ovviamente abbinata alla mobilità e ovviamente dà l'opportunità di muoversi, ovviamente grazie alla collaborazione che abbiamo fatto con ATV, di potersi muovere e vedere in sicurezza ovviamente tutto quello che è la destinazione, non solo il lago di Garda ma la città di Verona e anche tutte le nostre bellezze che abbiamo, la Lessigna, il Monte Baldo, perché abbiamo in questa Gascar, come dicevamo, il viaggio, ma abbiamo inserito anche tutta la parte dei musei, dei vari itinerari, e non metterei in ultima anche una descrizione, poter fare una tranquillità, una situazione con il pullman, fare un'ottima mangiata nei nostri ottimi ristoranti.
6: Questo per noi lo leggiamo come un semplice

0: primo passo. Io da anni sostengo la necessità di avere un'unica carta per i turisti, perché gli consenta di fruire di tutto quello che il territorio gli può dare, quindi sia la parte prettamente turistica, sia l'utilizzo dei mezzi di trasporto, ma non solo dei mezzi di ATV, ma anche le bici a noleggio o quant'altro.
1: La polizia ha rintracciato Legnago, un latitante di 44 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo emesso in seguito a sentenza passata in giudicato. L'uomo deve espiare la pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Il 44enne, con numerosi precedenti penali di polizia, è stato condannato per un episodio di ricettazione commesso a Verona nel 2014 e per due furti d'abitazione avvenuti nel 2019 in provincia di Padova. Lutto nel mondo della musica. È mancato sabato all'età di 66 anni Fabio Granuzzo, batterista poliedrico, musicista professionista conosciutissimo a Verona e in tutta Italia, che ha accompagnato Fiordaliso, Smile, Gerry Calà, Loredana Bertè e tanti altri. Un terribile male se l'è portato via in meno di due mesi, ha raccontato la sorella Daniela. La cerimonia funebre si terrà nei prossimi giorni nella chiesa parrocchiale di Breogno. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Wow, e fai così!
0: Radio Verona, via libera.
2: Irene Cara con Fame ad aprire il via libera al drive time su Radio Verona. Ci sono io, Matteo Sambucaro, saluto anche Desi che mi ha preceduto ovviamente, un abbraccio forte forte, la ritroviamo domani come sempre dalle 14 alle 15. Intanto Matteo Sambucaro con voi, la musica protagonista, i nostri e i vostri messaggi al 335 60 11 610. Si parte con Zara Larsson, Tyler, She Did It Again.

Le 17, 16 minuti, buon lunedì Brescia, da Dio. Saluto Laura, un abbraccione forte, saluto anche l'amico Diego. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp. 1927, in vendita i primi jukebox 99 anni fa, era un 22 di giugno del 1927, si introduceva una moneta, si girava una manovella per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare. 1983 invece scomparsa Emanuela Orlandi. A proposito di storia di cronaca nera del nostro paese, succedeva 43 anni fa. E poi vabbè, auguri a lei, ne compie 77, magnifica protagonista anche dell'ultimo capitolo del Diavolo Veste Prada, Meryl Streep, classe 49. 17 e 16 minuti, questa è Radio Verona. 335 60 11 610, ancora i messaggi fra poco. Intanto Alex Wiz con Pure Love.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: girasole, le 17:28 minuti. Che caldo in questi giorni. Ce ne parla anche lei, Valentina Burati. Ben trovata, Valentina.
1: Buon pomeriggio Matteo, sì certo non lo devo dire io che fa caldo, ce ne siamo accorti assolutamente tutti quanti. Quello che è importante sapere è che su Verona c'è davvero un'allerta per la salute. Già qualche giorno fa la Protezione Civile aveva diramato l'allerta gialla fino ad oggi e ci si aspetta un altro bollettino con cui verrà prorogata, ma quello che è emerso è che oggi Verona per il Ministero della Salute è stata fra le 12 città in tutta Italia più calde, più bollenti in assoluto, tra quelle che hanno superato la percezione di 36 gradi. Ecco, noi siamo andati ben oltre perché abbiamo superato i 37, o meglio abbiamo sfiorato i 37 in città e la percezione è superiore. Questo rimarrà ancora domani, ci si aggiunge anche Venezia tra le città venete da bollino rosso, e mercoledì, ma in realtà appunto il caldo è destinato a perdurare per un'altra decina di giorni. Quindi, come sempre, naturalmente grande attenzione per gli anziani, per le persone più fragili, oltre che per i lavoratori impegnati all'aperto. Abbiamo visto quanti cantieri ci siano in città. Uno strumento utile per tutti, o meglio un doppio strumento, ce lo dà il Comune di Verona, perché sul sito istituzionale del Comune sono pubblicate due mappe. Una è quella delle fontanelle d'acqua potabile, sarebbe un'informazione utilissima da dare ai turisti. Io vado sempre in cerca delle fontanelle quando sono in visita in una città ed è sicuramente uno strumento molto utile. E l'altra è la mappa delle oasi urbane. Cosa significa? Tutti quei luoghi o all'aperto, ombreggiati, parchi, giardini pubblici, o al chiuso con aria condizionata, biblioteche, i centri civici per gli anziani, che sono aperti a tutti. Quindi anche appunto una persona di una certa età che magari non avesse il climatizzatore in casa o si sentisse solo e volesse stare contemporaneamente al fresco in compagnia, può, con l'aiuto di qualcuno che lo aiuti a muoversi in questa mappa, trovare appunto una soluzione per queste giornate che non sono solo calde ma sono anche davvero lunghissime da far passare per chi magari rimane chiuso in casa e schivasi il caldo ma si trova da solo per molte ore.
0: Grazie Valentina. 17:30 minuti, informazione adesso quella dall'Italia del Mondo, top record, e poi torniamo anche con l'informazione, la cronaca, i collegamenti dal territorio con il direttore Mario Pugliero. State con noi.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e anche da leader del partito laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto di potere. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo di tre persone, dunque si tratta della mamma delle due piccole, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Maturità per oltre 500.000 studenti, si entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva il momento dunque del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su quattro discipline individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il calcio: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, ha superato al primo scrutinio Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi possiamo fare tutto. Le prime parole di Malagò dopo la proclamazione. È tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Quella che non sei, Luciano Ligabue, compilation 90, alle 17:41 minuti. Andiamo adesso invece dal direttore Mario Pugliero per le notizie che ci portano verso il lago di Garda. Buonasera direttore, ben trovato.
1: Sì, buonasera Matteo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Ma sì, sono intanto una curiosità, perché ne parleremo anche nel telegiornale di questa sera. Ieri sul lago è avvenuto un fenomeno che non capita spesso, il rimescolamento delle acque. Ne parleremo questa sera con Filippo Gavazzoni, che è vicepresidente della comunità del Garda. Che cosa è successo in pratica? Nelle prime ore di domenica una bufera di vento, soprattutto, che soffiava da nord, quindi da riva del Garda verso sud, e in pratica ha fatto sì che ha trascinato le acque calde in superficie verso sud, e dal fondo è salita l'acqua fredda. Il risultato è che in 6-7 ore la temperatura in superficie è crollata di quasi 5-7 gradi. Se ne sono accorti i bagnanti della domenica, che ovviamente hanno riempito le spiagge del lago per fuggire dalla canicola della città, per cui hanno trovato un'acqua decisamente molto fredda rispetto soltanto al giorno prima. Ci spiegava Gavazzoni che è un fenomeno che accade spesso sia sulla sponda trentina che sull'alto lago. Non si tratta però del rimescolamento completo, che è un fenomeno che avviene molto raramente, ma avviene, ma di certo non avviene comunque in estate. La conclusione comunque è che il lago di Garda è un lago sano, che ha un suo respiro e che ha offerto questa sorpresa, diciamo, per i bagnanti della domenica, mentre i pescatori e anche gli appassionati di surf sono ben a conoscenza che il Peler, questo vento da nord, può creare questo tipo di fenomeno. Sempre per quanto riguarda il Garda, oggi in Camera di Commercio è stata presentata la Garda Veneto Guest Card. È un invito a scoprire il territorio in autobus, perché c'è un accordo tra la Destination Verona and Garda Foundation e l'azienda Trasporti di Verona, una tessera digitale che garantirà l'accesso a diverse attrazioni culturali del territorio. L'intento è anche quello di cercare di superare la tradizionale concentrazione dei flussi turistici nelle destinazioni più conosciute del lago, invitando i visitatori a esplorare anche borghi storici, musei, percorsi naturalistici, insomma, per rendere ancora più accattivante l'esperienza turistica nel nostro lago di Garda. A te Matteo.
0: Grazie direttore. 17:44 intanto la musica che torna con loro, Maria Antonietta con Senza Vestiti. Con gli occhi chiusi

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Segnalano ritardi anche alla stazione di Verona Porta Nuova nel pomeriggio di oggi per un inconveniente tecnico alla linea fra Desenzano e Verona, come spiegato sul sito di Trenitalia. I treni alta velocità intercity regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza anche oltre i 60 minuti. A metà pomeriggio diversi convogli riportavano ritardi fino a 70 minuti sulla linea Milano-Venezia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Verona è sempre più bollente. Con i 37 gradi di massima sfiorati nel pomeriggio, il capoluogo scaligero è finito tra le 12 città italiane, da Bolzano a Roma, indicate dal Ministero della Salute con il bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. Una criticità destinata a perdurare anche domani, quando le città con temperature percepite superiori ai 36 gradi saliranno a 15, inclusa in Veneto Venezia. Allerta rossa ancora mercoledì con 16 città critiche. E non c'entra il caldo, ma un guasto all'impianto di raffreddamento del data center alla base dell'interruzione di servizio che ha riguardato per tutta la giornata di oggi i servizi online del Comune di Verona, con malfunzionamenti nell'erogazione dei servizi digitali e di sportello e nel sistema Pago PA. Nel pomeriggio, dopo l'intervento dei tecnici, alcuni dei sistemi informativi sono tornati a funzionare, per altri saranno necessarie diverse ore di lavoro. Il marciapiede di via di Getto, all'angolo con via Caserma Ospital Vecchio, è pericoloso. Quasi quotidianamente qualcuno cade e si fa male. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Forza Italia, ma non solo, il servizio di Silvia Beltrami.
5: Le firme raccolte da residenti e commercianti sono arrivate da un po' a Palazzo Barbieri, ma tutto tace, e così questo marciapiede in via di Getto, all'angolo con via Caserma Ospital Vecchio, continua ad essere estremamente pericoloso.
6: Ma è molto pericoloso, perché conosco della gente che in passato si è rotta il braccio, si è rotta una gamba, avevo raccolto anche tante firme, poi non so dove sono andate a finire.
5: La crepa con il marmo da sostituire, il buco da coprire, le strisce pedonali da ritinteggiare, quelle che si vedono sono coperte dalle auto in sosta. Interventi da fare in una zona centrale di passaggio per l'incolumità di residenti e turisti, anche perché poi il danno lo chiedono all'amministrazione.
4: E partirà una raccolta firme per testimoniare il malcontento dei residenti sulla situazione viabilità e traffico nelle zone di via Polveriera Vecchia, via San Giacomo, via Centro e limitrofi. Le recenti modifiche alla viabilità, spiegano i residenti con una lettera inviata agli amministratori, hanno prodotto effetti che chi vive in quartiere sperimenta ogni giorno sulla propria pelle. Aumento del traffico, incremento del rumore, maggiore inquinamento e una generale perdita della qualità della vita. Per ora è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già.

0: con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
3: In serata molto nuvoloso, coperto, temperatura massima oggi pomeriggio 37 gradi. Domani martedì 23 giugno sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, poche nubi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera con temperatura massima di 36 gradi.
2: Radio Verona Flashback.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61. A Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente Jerry Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città a bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato la svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre, e dunque scattato poi il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due ragazze, Valentina D'Acunto, con il compagno della donna e il nonno delle ragazzine. È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno del 2024 a Morsiano di Villa Minozzo, nell'Appennino reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Il tennis, ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Sinner ha parlato del suo stato di forma, dicendo che si è riposato ed allenato bene ed è contento per la sua forma. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate teatrale veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Mamma,

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Ubriachi al volante come bombe a orologeria, servono subito assunzioni per le polizie locali. A dirlo è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, componente ANCI in Viabilità Italia, interpellato dopo gli incidenti mortali dell'ultimo fine settimana in diverse parti d'Italia. Serve soprattutto che il governo attivi immediatamente un PNRR sulla sicurezza stradale, dice Altamura, con assunzioni straordinarie per la Polizia Locale. In Italia, a fine 2024, c'erano 51.677 unità fra dirigenti, ufficiali e agenti, 10.000 in meno rispetto a 15 anni prima.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Verona è sempre più bollente, con i 37 gradi di massima sfiorati nel pomeriggio. Il capoluogo scaligero è finito tra le 12 città italiane indicate dal Ministero della Salute con il bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. Una criticità destinata a perdurare anche domani, quando le città con temperature percepite superiori ai 36 gradi saliranno a 15, inclusa Venezia, e mercoledì con 16 bollini rossi. Il Comune di Verona ricorda che sul sito istituzionale è possibile trovare la mappa delle oasi climatiche, spazi al chiuso o aree verdi dove trovare sollievo dal caldo. Pubblicata anche la cartina delle fontanelle d'acqua potabile, indicazione utile anche per i numerosi turisti presenti in città. E non c'entra il caldo, ma un guasto all'impianto di raffreddamento del data center alla base dell'interruzione di servizio che ha riguardato per tutta la giornata i servizi online del Comune di Verona, con malfunzionamento nell'erogazione di prestazioni digitali e di sportello e nel sistema Pago PA. Nel pomeriggio, dopo l'intervento dei tecnici, alcuni dei sistemi informativi sono tornati a funzionare, per altri saranno necessarie ancora diverse ore di lavoro. Ruba alimenti dal supermercato e nel tentativo di fuga aggredisce il direttore. È successo sabato a San Bonifacio. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne che aveva fatto razzia di generi alimentari in un centro commerciale. I militari sono riusciti a intercettare e bloccare l'uomo in fuga nelle vie limitrofe. E la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato a Legnago un uomo di 44 anni, originario della provincia di Padova, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo, per una condanna complessiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. L'individuazione del ricercato è stata possibile grazie alle indagini della squadra mobile di Verona, che lo ha localizzato dopo specifiche attività di osservazione e monitoraggio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato condannato per un caso di ricettazione commesso a Verona nel 2014 e per due furti in abitazione avvenuti nel 2019 nel Padovano. Il marciapiede di via di Getto, all'angolo con via Caserma Ospital Vecchio, è pericoloso. A denunciarlo i consiglieri di Forza Italia, ma non solo, il servizio di Silvia Beltrami.
5: Le firme raccolte da residenti e commercianti sono arrivate da un po' a Palazzo Barbieri, ma tutto tace, e così questo marciapiede in via di Getto, all'angolo con via Caserma Ospital Vecchio, continua ad essere estremamente pericoloso.
6: Ma è molto pericoloso, perché conosco della gente che in passato si è rotta il braccio, si è rotta una gamba, avevo raccolto anche tante firme, poi non so dove sono andate a finire.
5: La crepa con il marmo da sostituire, il buco da coprire, le strisce pedonali da ritinteggiare, quelle che si vedono sono coperte dalle auto in sosta. Interventi da fare in una zona centrale di passaggio per l'incolumità di residenti e turisti, anche perché poi il danno lo chiedono all'amministrazione.
4: e partirà una raccolta di firme anche per testimoniare il malcontento dei residenti nelle zone di via Polveriera Vecchia, via San Giacomo, via Centro e limitrofi. Le recenti modifiche alla viabilità, spiegano i residenti con una lettera inviata agli amministratori, hanno prodotto effetti che chi vive il quartiere sperimenta ogni giorno sulla propria pelle. Aumento del traffico, incremento del rumore, maggiore inquinamento e una generale perdita della qualità della vita. Presentata stamattina in Camera di Commercio, la Garda Veneto Guest Card, una tessera digitale che garantirà l'accesso a diverse attrazioni culturali del territorio, potrà essere acquistata insieme ai pass di ATV, l'azienda trasporti di Verona. Costerà 33 euro per 3 giorni, 54 per 7 giorni. Senza i trasporti il prezzo si riduce a 15 e 18 euro. Sentiamo Paolo Artelio, presidente di Destination Verona Garda Foundation, e Massimo Bettarello, amministratore delegato di ATV.
7: Abbiamo inserito anche tutta la parte dei musei, dei vari itinerari, e non metterei in ultima anche una descrizione, poter fare una tranquillità, una situazione con il pullman, fare un'ottima mangiata nei nostri ottimi ristoranti per l'enogastronomia e rientrare in sicurezza.
8: Credo che sia un'evoluzione che ormai nelle grandi città europee già vediamo da anni, quello di poter dare uno strumento, magari anche in anticipo prima che il turista arrivi, in maniera che con un unico strumento poter usufruire di tutti i servizi.
4: È stato inaugurato ieri il nuovo volo diretto Verona-Casablanca, operato da Air Maroc, con 3 frequenze settimanali, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Il collegamento è pensato per rispondere alle esigenze delle comunità marocchine e africane presenti nell'area, ma anche per intercettare la domanda business e leisure di un territorio caratterizzato da un tessuto economico ad alta densità, importanti relazioni internazionali e una forte vocazione al turismo. Il collegamento sarà operato con un Boeing 737-800 con 12 posti in classe business e 147 in turistica. Gli operativi prevedono il volo in partenza da Casablanca alle 13.10 con arrivo a Verona alle 17.20, mentre il volo AT891 partirà da Verona alle 18.20 con arrivo a Casablanca alle 20.30. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona. Meteo.
13: In serata molto nuvoloso, coperto, temperatura massima oggi pomeriggio 37 gradi. Domani martedì 23 giugno sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, poche nubi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera con temperatura massima di 36 gradi.
12: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dal Due Torri, siamo sulla terrazza del Due Torri, siamo con Sergio Puglisi, ciao Sergio.
15: Ciao a tutti.
14: Ospite buonasera. Abituale, no? Di queste serate, di queste estati, lui che ha una memoria storica del Verona, ne ha viste tante, ha visto anche la retrocessione di quest'anno, caro Sergio, ha visto crescere in doppia veste Marco Baroni, può raccontarci tutto di più. Ovviamente sul mercato non so fin quanto ci racconterà. Intanto ti chiedo come hai metabolizzato questa retrocessione, soprattutto ti chiedo Sergio il compromesso fra quello che era possibile, no? Dover concedere a una gestione con margini di rischio, no? Sempre piuttosto limitati, a quello che è il dispiacere da tifoso di vedere il Verona in Serie B.
15: Allora, buonasera a tutti di nuovo. Beh, per metabolizzarlo direi che ci abbiamo avuto del bel tempo, perché già qualche mese prima che finisse il campionato purtroppo si intravedeva la fine che avremmo fatto, e forse questo è stato un po' il difetto, se vogliamo chiamarlo un difetto, della nostra squadra, anche della società, di non credere in una possibile rimonta, di essere troppo presto, ci siamo sentiti già tagliati fuori da una corsa per la sopravvivenza, quando magari, insomma, nel calcio ne abbiamo viste tante, con un po' di impegno, ma non parlo tanto nel mercato invernale, ma anche a seguire dopo. Non voglio entrare nei particolari di cambi di allenatore fatti tardi, presto, chi è stato preso al posto dell'altro, però si poteva tentare e non mollare le redini così presto, perché me l'hai tirata fuori questa, perché se mi chiedi come ho fatto a metabolizzarla, hai avuto tanto quel tempo per metabolizzarla, perché insomma ci siamo sentiti lì troppo presto, quando veramente bastava poco per, non dico salvarsi, ma giocarsela fino all'ultima o la penultima. Poi io non voglio sempre difendere, perché io difendo sempre l'Hellas anche contro ogni apparenza, ma siamo stati anche un po' sfortunati quest'anno, perché se si fosse girato qualche risultato, qualche partita, qualche vittoria invece del pari o qualche pari invece di sconfitta, a 4-5 giornate a fine eravamo lì anche noi con le altre.
14: Ecco, in quei momenti in cui hai pensato ma si può ancora girare, no? Penso a quella stagione proprio con Baroni, no? Quando la rosa venne rivoltata come un calzino, se in quel momento hai pensato ma forse questa proprietà non riesce ad andare oltre, forse deve necessariamente fermarsi qui, senza poter così anche provare, come dicevi tu prima, no?
15: Allora, mi conosci tu, Ale, mi conosci da tanto tempo. Faccio fatica io a parlare dell'aspetto manageriale delle proprietà. Io sono nato tifoso, sono tifoso, lo sono tuttora tifoso, ma ho fatto tanti anni in società, sono maggiorenne, ne ho fatti 18, e governare e condurre una società di calcio non è di certo impresa facile, e non mi è mai piaciuto chi va a fare i conti in tasca a un terzo. Quindi sinceramente questi di presidio del fondo non li conosco. Quando vennero io ero un po' contrario, ma ero contrario non per loro, ero contrario all'idea, di una proprietà che non fosse espressione del nostro territorio, come forse era il mio calcio un po' romantico di una volta, ma non c'era nulla di personale, né conoscevo questo fondo. Al lato pratico devo dire, col senno di poi, adesso mi aspettavo qualcosina in più anch'io, però ripeto, non è mio costume, non è mia abitudine andare a giudicare per l'attività aziendale di una proprietà, perché ripeto, fare calcio non è facile, ognuno deve fare i conti con quello che ha, e con questo ho detto tutto.
14: Quando hai capito che il calcio sarebbe andato in questa direzione, Sergio, al di là del Verona, al di là di tutto, no? Un calcio magari un po' inaridito quanto passione, un calcio magari legato al business, qual è stato secondo te il punto di svolta che ha di fatto, no, cambiato l'abito del calcio, la faccia del calcio?
15: Guarda, io non so, è un punto di vista ben preciso, e in vari convegni, anche quando vado a parlare di diritto sportivo, degli agenti o comunque dei processi disciplinari, dico sempre un punto di svolta nell'introduzione dei diritti televisivi per i club. Era il 2000, proprio 2000, pieno.
14: E tu l'hai vissuto in prima persona?
15: Io l'ho vissuto in prima persona, perché sono andato a negoziare i primi contratti con, mi sembra si chiamasse Telepiù al tempo, non ricordo, un po' lontano. E da lì abbiamo visto noi stessi, che eravamo tra i più piccolini dell'allora Serie A, noi e il Cagliari mi sembra, quindi prendevamo meno soldi dei grossi club, comunque ce ne piovvero addosso tanti, parecchi, cioè in modo spropositato rispetto agli anni precedenti. Quindi per me un punto di svolta è segnato proprio dal 2000, dall'introduzione di questi nuovi ricavi. Sono stati poi parecchi anni per capire come andavano suddivisi tra bacini di utenza, storia del club, abbonati e spettatori allo stadio, finché si è arrivato alla quadratura dal 2020 poi. Comunque, in ogni caso, anche noi, ripeto, che eravamo quelli che prendevamo meno nel 2000 con il Cagliari, abbiamo preso una barca di soldi e lì ho capito che qualcosa stava girando, perché poi allora i giocatori diventavano più pretenziosi, i mercati si allargavano, iniziò anche secondo me un po' il declino e la crisi del calcio italiano, perché si guardava troppo spesso all'estero, acquisti anche pesanti ma che andavano fatti all'estero, così non ci fossero i giocatori nostrani buoni, e si iniziarono a trascurare i vivai per investire in risorse giocatori esteri. Lì è stata un po' una svolta nel bene e nel male, forse più nel male dal mio punto di vista che nel bene.
14: Non so se ci sarà la svolta oggi, no? C'è stata l'elezione di Malagò, il nuovo presidente della PGC, dopo gli 8 anni di Gravina, dopo quello che è stato ai mondiali. La candidatura è nomina che ti piace, che giudichi come, qualcuno dire insomma non è esattamente il nuovo che avanza, a ironizzare, è stato presidente del CONI, ha fatto il suo col CONI, mi racconti quello che è stato quando hai letto, quando hai saputo di Malagò?
15: Allora, io lo conosco, non lo conosco bene, è ovvio, ci siamo visti in qualche tribuna, negli stadi, qualche partita, a Roma ovviamente, perché mi sa che è un tifoso della Roma, perché io lo vedevo sempre quando andavo a Roma. Io da parte mia sono anche contento, perché come un uomo di sport, è un uomo che ha esperienza, un uomo che ha vissuto tutte le sfaccettature dello sport, vari incarichi, non è il nuovo che avanza come dicevi tu, però in certi momenti di crisi, perché siamo in crisi, il calcio nazionale è sicuramente in crisi e i risultati parlano da soli, forse avere uno di esperienza con la testa sulle spalle non guasta.
14: La questione Baroni è roba tu, mi viene a dire, no? Baroni giocatore, Baroni allenatore da vice Malesani, insomma eri immerso nel Verona quando Baroni veniva promosso con Perotti, quando Baroni insomma ha fatto lo che ha fatto poi anche da quando Pastorello lo indirizzò da team manager, Malesani disse ma cos'è che vuoi fare veramente? Ho detto, ma io vorrei stare sul campo, quando Malesani insomma si appropria ancora, no? Rivendica quel cambio di status di Baroni indirizzato verso il Sandro Mazzola di turno, e poi divenne insomma diventato buon allenatore. È scelta giusta secondo te, ammesso che si possa avere elementi per dire se è scelta giusta o sbagliata quella di Baroni, la famosa minestra riscaldata che non sempre piace a chi magari così vedrebbe avrebbe visto altra soluzione. La tua percezione qual è?
15: Allora, la mia percezione è che ora come ora, allo stato dell'arte, è una buona scelta. È una buona scelta perché? Perché io l'ho conosciuto, è una persona estremamente seria, e già questo ai giorni nostri non guasta. È una persona legata al club, alla società, è un aziendalista. Come giocatore in campo e con la squadra nello spogliatoio è stato ineccepibile. Quando abbiamo fatto quel forse due anni come vice di Malesani, quindi viaggiavo spesso con lui, eravamo spesso insieme, sapeva stare al suo posto, dare qualche consiglio giusto, erano i primi che dava da vice allenatore, e comunque imparare anche con umiltà. Quindi è una persona secondo me che ha molte doti. È venuto qua come primo allenatore 3 anni fa, ha fatto bene, perché nonostante non fossimo partiti bene, che a gennaio gli avessero ribaltato la squadra, ci siamo salvati anche con onore, quindi i risultati li ha dati, e poi ha fatto 2 anni di esperienza in Serie A, in bei club, perché in piazze anche che io definisco non facili, perché allenare a Lazio e allenare a Torino non sono club facili, tifoserie che pretendono, squadre di tradizione, squadre che soffrono, che lottano, squadre che hanno sempre avuto qualche problema, e beh, lo sappiamo tutti, squadre maledette, la Lazio è famosa, il Toro purtroppo
14: lo Tito Cairo mi viene da dire anche
15: lo Tito Cairo, e quindi si è fatto una bella esperienza. Io spero che questo gli possa servire, lo possa aiutare, questi 2 anni che ha fatto distante da noi, anche perché se vogliamo trovargli un difetto è che dovrebbe, a parer mio, ripeto, avere un po' più di polso, di energia, di cattiveria, invece abbastanza un po' più troppo condiscendente con tutto e con tutti. Ritengo che questi due anni lo abbiano fatto maturare sotto questo aspetto.
14: Giorgio dice alla fine, ha dato un sms, ce ne sono tanti, 335, vi ricordo 6011 610, alla fine prendiamo l'allenatore che è stato alla Lazio e al Torino negli ultimi due anni, non esattamente le ultime piazze di questo mondo, ci voleva equilibrio e forse quell'equilibrio solo lui per certi versi ce lo può dare, un po' quello che dicevi prima, no?
15: Certo, quello che ho, Ale, quello che ti ho appena detto, secondo me sono stati due anni di esperienza in due piazze diverse, quindi l'esperienza è ancora maggiore perché ti cali in una realtà e te ne cali in un'altra, quindi inizi a sentire altre vibrazioni che ti possono aiutare a crescere, e ritengo che questo lo possa aiutare, lo abbia fatto crescere. Comunque lo vedremo subito, vedremo che impronta dà al mercato e alla squadra.
14: Ci fermiamo un attimo, c'è la fascia, fra poco ancora dal Due Torri in diretta con Sergio Puglisi, 335 60 11 610 per tutti i vostri sms.
12: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
16: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
17: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
12: pulizia e manutenzione spazi verdi.
17: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Ferri.

0: di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
11: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Di nuovo insieme, di nuovo dalle due torri, di nuovo con Sergio Puglisi. Sergio, si chiacchierava prima durante la pubblicità del peso di questo campionato. Se è normale, se è logico, se è necessario che il Verona debba andare in Serie A, se ti potresti prendere anche un anno di Serie B in più. L'espressione dice già tanto, non volevo dirlo al tifoso, lo volevo dire così al dirigente, al manager per certi versi. Raccontami Sergio, perché poi è 7 anni che il Verona sta, tutti quanti a dire sì è vero che il terreno del Verona è la storia, anche la Serie B e soprattutto la Serie B, poi è anche vero che dal 2019 sei stato ininterrottamente in Serie A.
12: Hai già dato un quadro perfetto.
8: Basta.
12: Perché noi eravamo da Serie B al tempo, quando ero piccolino, e trasferte e tutto. Poi siamo fatti la bocca dolce alla Serie A. Adesso io della Serie B ho anche un bel ricordo, fra virgolette, perché correggimi, ma non penso di sbagliare, l'ultima volta che siamo retrocessi siamo risaliti subito.
8: Sì.
12: Seppur quei playoff.
8: È stato due volte è successo, no?
12: Sì,
8: prima
12: l'ultima
8: con
12: volta,
8: Pecchia e poi con Aglietti. Sì.
12: E playoff da ottavi, peraltro, entrati all'ultima giornata.
8: Sì, sì, da quinti.
12: Ah, non so se da
8: dice,
12: quinti.
8: Ancora peggio.
12: Ancora
8: sì.
12: Peggio, sì, perché mi ricordo che abbiamo giocato una partita, poi siamo andati a Pescara, poi in Cittadella. Quindi io mi ricordo della B. Infognarsi nella Serie B non è facile, non è bello. Quindi dire sì, fare un anno, non è fare un anno, è il rischio che dopo. Non dico fai come la Sampdoria, ma ti infogni.
8: Ecco, quanto è pericoloso non rimbalzare subito, Sergio? Non essere subito promossi?
12: Può essere pericoloso perché ho usato la parola che ti infogni nella palude della Serie B. La Serie B è una bella categoria. Io la guardavo ogni tanto per diletto da tifoso di Serie A e vedevo che erano delle partite molto, molto interessanti. Partite e trasferte non facili. Perché tu devi andare in certi campi, anche del meridione, che non sono di certo facili, magari sulla carta la squadra è meno competitiva di te, però in un ambiente climatico, la trasferta è tutto che ti incide in modo preponderante. Poi hai una serie di derby, di queste partite ravvicinate, e il Vicenza, e il Mantova.
8: C'è anche il Mantova, Padova.
12: Il Padova, cavolo, il Modena, sono tutti incontri, non dico da derby, ma da terno all'otto, cioè dove tutti giocano alla morte contro il Verona. Ecco, tieni presente questo, che noi da buoni retrocessi dopo 9 anni di A, vengono a giocare a Verona come andare a giocare, quando noi andavamo a giocare le prime volte a San Siro o all'Olimpico, insomma. E quindi quando viene l'Arezzo da noi, con tutto rispetto dell'Arezzo, o l'Ascoli, vabbè, che abbiamo incontrato tante volte gli anni che furono, anche l'anno dello scudetto, insomma vengono carichi, quindi non sarà un campionato facile. È ovvio che la mia speranza da tifoso e anche da osservatore di questo mondo del calcio è di andarci subito, partire bene e cercare di stare in rotta come ha fatto il Frosinone, come ha fatto il Venezia, come ha fatto anche il Monza, che poi qualche defiance l'ha avuta, ma di cercare di tornare su subito. La mia paura è infognarsi nella palude.
8: Giovanni dice il mio così termometro della Serie B è il Palermo che finisce quarto, il Palermo dei grandi ingaggi, il Palermo costruito per andare su, della grande proprietà del
12: City. D'altronde adesso Ale ti interrompo subito per un altro concetto.

0: Io già ero contrario alle proprietà straniere, ma sono contrario anche ai playoff. Il Palermo è andato fuori ai playoff con il Catanzaro, che nel campionato, adesso non so dirti il numero preciso, avrà 14 o 16 punti meno. Quindi un peso. Poi quando ti giochi il playoff, andata e ritorno, partita secca, finali, può succedere di tutto. Quindi questo meccanismo, adesso non è, dico torniamo, il meccanismo dei playoff è anche interessante, perché non molli le redini fino all'ultimo, perché arrivare nono, ottavo, quinto o settimo ti cambia, e quello è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è che dopo hai queste finali dove magari hai avuto dei meriti per tutto l'anno ben maggiori dei tuoi avversari, sbagli una partita, come ha sbagliato il Palermo a Catanzaro, ha preso 3 gol, e rimontarli non è facile.
1: Però è quella formula che sovraeccita quasi il mondo del basket, ad esempio, no?
0: Sì, ma noi siamo il calcio, non siamo il basket.
1: Il playoff è super, così, super atteso, dove può succedere di tutto, dove nasce un altro campionato. Io ricordo la Tezenis super favorita, straprima in stagione regolare, all'epoca la prima non andava in Serie A come adesso è stato con Scafati, e Becchi Agrigento, testa di serie numero 8, sbagli una partita gara 2 a lunedì, ne perdi 2 sul filo ad Agrigento, fuori dopo aver dominato la stagione regolare, no? Sono dalla parte del calcio, sono dalla parte, no, dei playoff.
0: Stai dicendo quello di che, no, stai dicendo quello che ho detto io, che sia il calcio, la pallavolo, il basket, io non dico che sono contrario ai playoff, perché qualche merito ce l'hanno di incentivare tutti fino alla fine, però non vengono ripagati gli effettivi meriti sportivi. È un po' un'americanata che abbiamo mutuato ovviamente dall'estero, però non c'era. Io quando ero piccolino al basket vinceva la prima, in Serie A andavano le prime 3, qualche volta le prime 4.
1: Anche le prime 4, no?
0: Prime 4 qualche anno, sì, perché ha fatto campionato a 20, a 22, a 18, era tutto. Però andavano, non c'era un playoff, cioè finiva il campionato, al massimo c'era lo spareggio, come abbiamo fatto noi per andare in Serie A quando siamo arrivati a pari merito col Catanzaro, quando perdemmo a Como l'ultima, e io andai a Terni a vedere lo spareggio, ho vinto 1-0 con gol di Pantofolo Mazzanti. Sì, ma sì, era lo spareggio perché erano arrivati pari e qualcosa bisognava fare.
1: E ci sta, è chiaro.
0: E ci sta.
1: Le news nazionali, fra poco ancora fuori gioco, naturalmente news dal mondo. 335 60 11 610, scrive questo amico. Chi terrebbe, Sergio, di tutti quelli che sono i giocatori della rosa? Non lo so, hai una tua cerchia ristretta, Edmundson, Ibagué, puoi fare tutto il mercato, tu sei un comodo di mercato, quindi inutile a dire vorrei restasse questo e quello, non so, hai delle preferenze, no? Ce le hai, Sergio? Poi andiamo con le news.
0: Certo che ce le ho le preferenze, come ce le hanno tutti, è ovvio che ho le preferenze per quelli che mi hanno dato qualcosa in più, da Bovi a Bella Coccia, apro parentesi che ho già letto che va via, a Braderic che mi è sempre piaciuto, e tutti quelli io mi affeziono, poi perché giocatori che ci hanno dato qualcosa quest'anno, che ci hanno permesso di lottare, anche Belgali. Temo purtroppo che però esigenze anche di mercato e di cassa indurranno il club a venderli, ecco, sì.
1: News nazionali stavolta sì, e poi ancora fuori gioco qui da Due Torri.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Una sera dalla redazione, in primo piano il terremoto politico a Londra, travolto dall'impopolarità. Starmer si dimette da leader del partito laburista e da primo ministro britannico in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street, segnato da lacrime e commozione. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Progressi Stati Uniti-Iran dopo i primi colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori della IAEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Trump intanto torna ad attaccare la NATO, dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La cronaca: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause del decesso non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città, dove erano previste temperature di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 12 le città da bollino rosso. È stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato ad un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono state arrestate per aver organizzato il sequestro. Il calcio a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gravina. L'ex numero 1 del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti, ad Abete il 29%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Seconda parte di fuori gioco, sempre in diretta, naturalmente sempre con Sergio Puglisi. Un sacco di messaggi, Sergio, tutti a così cercare anche di chiederti qualche aneddoto di questi tuoi anni nel calcio. Una vita nel calcio, non so se di Verona, non so se di mercato, una trattativa particolare. Tu sei anche molto legato, no? Alla grande famiglia di Pastorello, di Federico, di Andrea, di Giambattista. Mi racconti quello che dovessi, cos'è, scrivere un capitolo particolarmente succulento, cosa mi scriveresti, cosa scriveresti adesso? Riferito a chi o cosa?
0: No, a me viene da ridere quando si vedono le notizie di mercato, perché il mercato dovrebbe iniziare il 1 luglio e finire il 1 settembre. A giugno tutti gli affari più importanti sono già tutti fatti. Difatti io racconto sempre che è raro trovare poi un bel affare a fine luglio e primi di agosto. Si fa tutto prima che cominci e poi gli ultimi 3-4 giorni, che io di solito, anche se vado via, me li barro, perché devo essere a disposizione di tutti gli ultimi accordi, incentivi agli esodi, trasferimenti e quant'altro. E poi, forse te l'avrò anche già detto, questi trasferimenti sembrano molto più semplici di quello che poi traspare da voi giornalisti.
1: E se ne parla tanto, dai, c'è la verità.
0: Se ne parla tanto, ma poi io chiedo ad Ale: mi vendi quel ragazzo? Ma sì, no, ti do 10, ma no, guarda, io te ne posso darò. È molto più semplice. Poi ovviamente i tempi cambiano, ci si evolve, si lavora molto sui bonus, si lavora molto, non è più il prezzo la cessione del contratto di prestazione sportiva. È tutto quello che ci sta attorno, il corollario, si incentiva il venditore o l'acquirente a lavorare su quelli che possono essere i cosiddetti premi, le cosiddette altre scritture, dove si prevedono tutti gli incentivi e di bonus. Aneddoti, a me sai che non piace fare tanti nomi, però anni fa preparammo tutto, sono passati 3-4 anni ma non ti dirò mai chi è, il trasferimento di un centravanti molto forte che doveva andare alla Juve, alla Juventus, dall'estero, e io preparai tutto, le mie carte, le varie scritture, ovviamente per i miei clienti, per gli agenti, i vari mandati col club. E la sera prima che si doveva firmare tutto, una sera mi chiama Federico e mi dice: posso parlarti un secondo? Sì, sono qua in studio, dimmi. Guarda, quello che hai preparato va benissimo, cambia, invece di Juventus metti Inter, ah vabbè, ok, ok. E dalla sera alla mattina quel giocatore, ho rodato 20-30 giorni per... cambiò un club, così, quindi ecco, un mercato che magari
1: era Lukaku, no? Eh sì.
0: Ma non so, non mi ricordo.
1: Sì, sì. Il questo amico ti dice: quanto credevi che l'azzeramento delle comproprietà potessero cambiare il mercato, quanto invece poi alla fine non è cambiato nulla.
0: Non è cambiato nulla.
1: Ah, non è cambiato nulla.
0: Sì, cioè, non c'è neanche a spendere parole, qualsiasi persona che ha un po' di raziocinio e sa un po' di calcio e vede quello che sta succedendo in giro, all'atto pratico non è cambiato nulla.
1: La scadenza del 30 giugno, che è quella di fine bilancio, quanto era una scadenza sensibile anche ai tuoi tempi, Sergio?
0: È sempre stata una scadenza importante. Noi, tu sai che tutte le società professionistiche sono sotto il controllo di questo ente federale, della Covisoc, che ti controlla i bilanci e praticamente controlla se hai l'attitudine economica buona per poter iscriverti al campionato. C'era questa scadenza di metà mese, mi sembra il 16, per presentare la cosiddetta fideiussione, la garanzia, e poi il controllo Covisoc finale col bilancio del 30 giugno. E dopo ti arrivava il benestare dalla Covisoc per la rituale iscrizione al campionato di pertinenza, che sia A, B o anche Lega Pro, perché professionistiche e semiprofessionistiche. È ovvio che più se scendi dal professionismo al semiprofessionismo il controllo è meno ficcante. Però per le serie A e serie B è un controllo che era al tempo molto importante e che noi abbiamo sempre rispettato, e ancora adesso è così.
1: La differenza fra A e B per il Verona è che in A bastava pareggiare, in B devi vincere. Beh, insomma, devi fare una squadra diversa, chiaramente, no? Baroni ha due promozioni, no? Benevento quella che fece con Lecce. Da questo punto di vista ti senti rassicurato, ma anche nel risultato finale, al di là dell'uomo, al di là di quello che dicevamo prima, no?
0: No, non ho pensato alle promozioni che ha fatto, ho pensato ai risultati, alla salvezza che ha fatto con noi. Sinceramente è vero, è stato promosso due volte. Per essere promossi, in genere il calcio, cosa serve? Serve uno che faccia gol. Secondo me, io non sto lì a predicare vorrei questo, vorrei quello. Tu devi avere una persona, un attaccante di categoria che ti faccia quei 15-18-20 gol.
1: Magari 24 sì. Di Caccia con Mandorlini, butto lì, no?
0: Allora,
1: quelli di Pazzini.
0: Io non volevo fare nomi, però quando noi siamo stati promossi abbiamo sempre avuto
1: la verità.
0: Un bomber e una spalla, certe volte due, quindi uno, una prima figura e una seconda, una spalla, che ha fatto tanti gol, perché c'è poco da fare, inutile che vogliamo inventarci il calcio, i risultati, i pareggi. Il calcio lo vinci se segni, fai i punti se fai gol, e a noi ci serve uno che faccia tanti gol, che in questi ultimi anni purtroppo non è successo.
1: Matteo ti chiede se hai una favorita o se è troppo presto, magari a fine giugno, pensare chi possa così essere lì davanti. Giochino un po' d'estate.
0: Questa è una domanda scolastica.
1: È il giochino d'estate questo.
0: È una domanda scolastica, perché se tu leggi i giornali, chi sono le favorite? Le tre retrocesse, poi chi ci va?
1: Palermo.
0: Quelle che hanno mancato la promozione per poco. Questa è la domanda. E poi c'è la sorpresa, quindi è inutile giocare a fare gli indovini. Favorite siamo noi e gli altri che sono retrocessi. Può essere favorita che è il Palermo, poi si è favorito il Catanzaro, che hanno giocato bene, e poi qualche grosso club tipo la Sampdoria, che prima o poi deve riemergere. E poi c'è una sorpresa che c'è sempre, come dicevo, mi sembra a te l'anno scorso, in Serie A, candidati alla retrocessione, può esserci sempre una sorpresa, qualcuno che non diresti e invece ti toppa l'annata, ti sbaglia un po' le campagne acquisti, ti sbaglia l'allenatore. E lo stesso in Serie B, ci può essere, adesso dico un nome, non prendo, l'Arezzo di turno, che sulle ali dell'entusiasmo diventa la sorpresa. Comunque i candidati io metto sempre le retrocesse, quelle arrivate dalla quarta posizione alla sesta dell'ultimo campionato, e qualche grosso club che potrebbe essere la Sampdoria. Sampdoria che metto non solo per la simpatia che ho nei loro
1: Alessio consenti. Alessio invece ti chiede, sempre a livello così contabile, come hai accettato l'introduzione delle paracadute?
0: Allora, il paracadute in sé per sé
1: legittimo
0: è stata una invenzione, mi viene da ridere chiamarla invenzione, una struttura giuridica direi intelligente, perché cosa ha evitato? Ha evitato a parecchi club che retrocedevano dalla A alla B di saltare per aria. Però dire ah che bello retrocedono perché vogliono il paracadute, questo è un discorso che non ha senso. A stare in Serie A percepisci ai ricavi il triplo, il doppio, il triplo di quello che può essere un paracadute. Quindi non mettiamo voglio retrocedere così prendo il paracadute, ma non è vero, non è vero, è meglio stare in Serie A. È ovvio che in Serie B hai meno costi perché cambi giocatori, hai dei giocatori meno pretenziosi con gli stipendi, però non c'è paragone tra i ricavi che hai in Serie A dai diritti televisivi, ai soldi della Lega, alle a tutto, sponsorizzazioni, a quelli che prendi in Serie B. Quindi il paracadute l'hanno costituito per fare un paracadute, come dice la parola stessa. Io la ritengo una manovra intelligente per cercare di evitare dei fallimenti. E se facciamo caso, recentemente sono sempre meno le squadre che retrocedendo saltano per aria.
1: Sempre di meno, è vero, è vero.
0: Anche quest'anno io ho avuto a che fare per lavoro con la Juve Stabia, sembrava, poi sono salvati anche loro. Però nel calcio c'era questo rischio, specialmente per chi retrocede dalla Serie A alla Serie B.
1: Matteo, l'allenatore che ti è rimasto più nel cuore di tutti quelli che qua è dura
0: Io ne ho uno sempre, ma lo dico, tutti si mettono a ridere.
1: Vabbè, al di là di lui,
0: Attilio Perotti. Attilio Perotti è un signore. E sì, poi mi ha dato due risultati. Un anno mi ha portato in Serie A con Baroni,
1: sì.
0: E un anno mi ha salvato a Reggio Calabria allo spareggio. Quindi che cosa vuoi dirgli? Una persona poi squisita, una bravissima persona.
1: Come sta Attilio Perotti?
0: Mi dicevo che non stava tanto bene, ci siamo scritti, però qualche mese che non ci scriviamo più, ho avuto purtroppo quella disgrazia della moglie che è mancata, anzianotto anche lui, perché gli anni passano non solamente per me, per te, però ci siamo scritti e stava bene, non lo so, sinceramente gli ultimi mesi, un paio di mesi che non lo sento, però al di là che lo ritenevo anche preparato, uno che aveva giocato una carriera a calcio a dei bei livelli. E poi l'allenatore, insomma, a me ha dato i risultati, quindi al di là della simpatia ce l'ho nel cuore.
1: 335 60 11 610, leggo un po' di sms. Ci manca il bomber, secondo me, Ale, dice questo amico. Non so se Bawi è attaccante da 20 gol in B, per te sì?
0: Non lo so neanche io se è un attaccante da 20 gol, quello che, come dicevo prima, servirebbe a noi. Però leggo che lo vogliono squadre di A. Non so, leggevo ieri o stamattina che
1: sì, il Cagliari stesso, il Bologna, Sartori è venuto a vederlo. Sì.
0: Il Bologna è venuto a vederlo per quel bellissimo gol che ha fatto quando abbiamo vinto là. Vabbè, ma è il Cagliari, e evidentemente comunque è un giocatore di capacità. Secondo me sono in linea con questo. Con questo ascoltatore, non so se uno da 20 gol lui, però a me piace come magari seconda, come spalla, ecco. Prima ti parlavo di una punta da 20 gol e una spalla, perché è uno che lotta, abbiamo visto fare qualche strafalcione, anche mangiarsi qualche gol, però è uno che lotta, che c'è, che ha un po' il fiuto. Poi lo scozzese a me piacciono, non è che penso sempre a Joe Jordan, però
1: ecco, Paolo invece va a quei periodi, scende parecchio, dice ciao ragazzi, ha segnato uno scarso, tale Messi, che sta giocando adesso con l'Austria. Vi ricordate quando si guardava il mondiale europeo, si scoprivano, ci piacevano giocatori sconosciuti? Io Elkier lo scoprì così, non sapevo chi fosse, l'unica cosa buona del mondiale, qualche sconosciuto salta fuori ancora. Paolo, tu Elkier come l'hai scoperto, Sergio?
0: Dal mondiale.
1: Anche tu? Sì,
0: sì, non sapevo neanche chi fosse prima, è stata una bella scoperta. Allora prendiamo in porta, che ho letto che vogliono dar via Montipò. Prendiamo il portiere del Curacao, come si chiama?
1: Ho
0: visto fare di quei numeri ieri o l'altro ieri, non mi ricordo più perché non sto seguendo molto, guardo qualche highlights, però cavolo, non penso che costi tanto.
1: Cosa ti stanno dicendo i mondiali per quello che stai vedendo?
0: Ne sto vedendo gran pochi, perché sto prendendo questo periodo per disintossicarmi un po' dal calcio. Poi il fatto che non c'è l'Italia mi dispiace, poi dopo che ho letto l'uscita di Infantino sono ancora più
1: non bene,
0: cascate le braccia, e non sto seguendo molto, metti che adesso quando finiranno i gironi magari presterò più attenzione, però ecco, ti confesso che qualche highlights lo guardo e ho visto questo portiere di colore che ha fatto di quei numeri che
1: è il nostro idolo. Sì, sì.
0: È il mio idolo.
1: Il nostro idolo. Cristiano invece, considerando l'evoluzione, attenzione, questa è delicata perché in questo periodo qua, al di là dei bilanci, al di là del mercato, valgono le magliette. Considerato l'evoluzione delle maglie dell'Hellas nel corso degli anni, esiste un modello specifico che si distingue per bellezza estetica e che ha saputo rappresentare e identificare al meglio i colori storici del Verona? Cristiano?
0: A livello cromatico?
1: Non lo so, dimmi tu, anche a livello empatico.
0: Fai delle domande che sono scontate per
1: Cristiano
0: me. Io giocherei ancora con la maglia a righe nella promozione 68, giocherei in alternativa con quella blu col bordino giallo, e da trasferta andrei con quella bianca che abbiamo usato una volta sola con la banda giallo-blu. Io sono un po' antico su queste cose, non devi farmi queste domande.
1: Ha fatto la domanda alla persona giusta. Cristiano, più algido questo sms, la dico come l'ho capita. Alberto, una delle cause per cui i giocatori italiani costano troppo e anche perché la somma pattuita fra le due società deve essere depositata in un'unica soluzione dall'acquirente presso l'ufficio CIO, la Lega Garanzia, anche se è deciso un pagamento a rato, così non è per gli stranieri. È per questo, devi passare dall'approvazione della FIGC, no?
0: No, mi prende un po' spiazzato, tutte le operazioni devono essere avallate dalla FIGC e deve esserci la provvista, ma può essere pagata anche in qualche anno. Forse intendeva dire che deve essere garantita tutta la somma, okay. Il solito discorso delle fiduzioni e di quant'altro, però il pagamento
1: come certificazione
0: nel tempo,
1: dice, certo, più che altro forse, certo. Da quel punto di vista la scelta di Sogliano, Andrea, giusto come la scelta di Baroni?
0: Io lo conosco per quello che ha fatto e mi sembra che operi bene, anche perché teniamo presente che un direttore opera con quello che ha, con quello che può fare, e mi sembra che questi anni non abbia fatto male. Anche quest'anno aveva messo in piedi una squadra che purtroppo ha mollato troppo presto, ma lì forse non è che neanche colpa ai giocatori, ma di chi avrebbe dovuto dargli l'imprinting e la spinta in panchina. Ma Sogliano mi sembra una persona preparata, una persona di esperienza, non c'è mica bisogno, non sono mica io a giudicarlo, neanche i radioascoltatori, insomma mi sembra che uno, il suo curriculum parla da solo.
1: Giulio, hai sentito, sentirai Baroni?
0: Certo che lo sentirò, insomma è la quarta volta che me lo vedo qua girare per la città, persona, ripeto, piacevole.
1: Com'era il Baroni fuori dal campo? Ai tempi quando era giocatore, quando stava imparando a diventare allenatore?
0: Molto riservato, non era uno a cui piaceva andare in giro, stava molto a casa, molto una bella persona, insomma, non andava a farsi vedere, a farsi osannare, una persona intelligente sotto questo profilo.
1: Leggo anche questo, la partita che Sergio Puglisi non dimentica.
0: Oh mamma, che domanda.
1: Tante.
0: Vabbè,
1: troppe.
0: Tutti gli spareggi. ho visto. C'ero a Terni, come
1: Reggio Calabria,
0: prima.
1: A quale?
0: Reggio Calabria in panchina. E a Reggio Emilia.
1: Dove era Reggio Calabria?
0: Forse Reggio Calabria, perché l'abbiamo veramente sofferta.
1: Era persa in tutti i sensi.
0: In tutti i sensi, non entriamo ancora nei particolari di quello che è successo al fischio finale. E poi, sai, in trasferta segnare a 4-5 minuti dalla fine e passare a 4-5 minuti dalla fine ha un sapore ancora maggiore.
1: Ti chiede questo amico se ha perso potere il calcio nei confronti dei giovani oggi.
0: Perso potere?
1: Forse attrattività, il messaggio è questo.
0: Ma è ovvio, sì, certo, che se va interpretata così la domanda, purtroppo i giovani guardano i risultati. Cioè, la mia generazione è cresciuta con la Serie B, poi la promozione in A fino ad arrivare allo scudetto, quindi c'era un appeal diverso. Poi adesso Verona è sempre una piazza che non molla, una piazza con dei tifosi appassionati, stupendi, l'abbiamo dimostrato in Serie C, avevamo più di 15.000 abbonati, forse è stato l'anno che avevamo più abbonati in assoluto. Però c'è una crisi del calcio in generale. Poi è ovvio che un giovane adesso magari secondo me sbagliando, va a vedere tennis, va a vedere Sinner, o guarda che so, Kimi Antonelli che vince i Gran Premi, cioè,
1: o la pallavolo, calcio,
0: la pallavolo che va in Champion, o la Tezenis. Purtroppo Verona adesso siamo circondati, siamo un po' attaccati su vari fronti e patiamo anche la crisi generalizzata del calcio, non solo della nazionale italiana.
1: Le maglie dell'Ella dovrebbero essere sempre, come ha detto Sergio, lo spero da anni, dice Mauro. Insomma, credo che sia
0: grande Mauro, piuttosto... sarà più giovane di me, ma comunque
1: la tua è quella.
0: Beh, io da piccolino avevo le righette gialle e blu,
1: sì.
0: Quando si è andati a Ferrara ero piccolino, quando con Col di Bonatti che si è andato, insomma, era gialla e blu, poi sono arrivate quelle blu che erano stupende, anche quelle blu col bordino giallo. E poi io ero affascinato alla trasferta con la maglia bianca, con la banda giallo blu, bellissima. Ho ancora una foto di Sandro Vanello, ma che non so se te lo ricordi, in trasferta a Roma, questa maglia bianca, e vincemmo anche.
1: Naturalmente è chiaro che il calcio scandisce, no, i tempi della vita di una persona, soprattutto i tuoi. Come l'ha cambiato il Verona?
0: Da me a 360
1: come
0: gradi.
1: Come ha cambiato il calcio la tua vita?
0: Beh, io adesso tutti dicono che io sono riuscito a fare della mia passione un lavoro e mi reputo un fortunato, insomma.
1: Anch'io nel mio piccolo, per quanto possa.
0: Ed è una bella fortuna, perché io dico sempre anche ai miei figli che lavorare è un po' una rottura, almeno fai la cosa che ti piace. E quindi io sono riuscito a fare di questa mia grande passione il mio lavoro della mia vita, e lo è tuttora. È ovvio che certe volte rimpiango quando ero solo tifoso e non capivo certi retroscena, certi meccanismi che purtroppo ci stanno, ma che forse il tifoso è meglio che non sappia.
1: Sergio, grazie.
0: Grazie a voi, grazie, sempre
1: mille.
0: Un piacere.
1: Ci fermiamo qui dal Due Torri, grazie naturalmente alla regia di Matteo Sambugaro, grazie a voi tutti. Le ultime di cronaca con la nostra redazione, ci risentiamo ovviamente domani, sempre qui dal Due Torri. Dovremmo avere Andrea D'Amico, che settimana scorsa era impegnato a Venezia, affari col Venezia, ambiziosissimo, no Sergio? Giusto, visto che ci sei ancora, no? L'ambiziosissimo Venezia, non so dove...
0: Quello che ti ho detto prima, purtroppo faranno una bella squadra, è promossa, però hanno l'entusiasmo, quando torni in Serie A è ovvio. Salutami Andrea domani.
1: Grazie Sergio, grazie a voi tutti, buona serata
0: tutti.
1: Da Alessandro Di Pietro.
2: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Ubriachi al volante come bombe a orologeria, servono subito assunzioni per le polizie locali. A dirlo è il comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, componente ANCI in Viabilità Italia, interpellato dopo gli incidenti mortali dell'ultimo fine settimana in diverse parti d'Italia. Serve soprattutto che il governo attivi immediatamente un PNRR sulla sicurezza stradale, dice Altamura, con assunzioni straordinarie per la Polizia Locale. In Italia, a fine 2024, c'erano 51.677 unità fra dirigenti, ufficiali e agenti, 10.000 in meno rispetto a 15 anni prima.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Verona è sempre più bollente, con i 37 gradi di massima sfiorati nel pomeriggio. Il capoluogo scaligero è finito tra le 12 città italiane indicate dal Ministero della Salute con il bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. Una criticità destinata a perdurare anche domani, quando le città con temperature percepite superiori ai 36 gradi saliranno a 15, inclusa Venezia, e mercoledì con 16 bollini rossi. Il Comune di Verona ricorda che sul sito istituzionale è possibile trovare la mappa delle oasi climatiche, spazi al chiuso o aree verdi dove trovare sollievo dal caldo. Pubblicata anche la cartina delle fontanelle d'acqua potabile, indicazione utile anche per i numerosi turisti presenti in città. E non c'entra il caldo, ma un guasto all'impianto di raffreddamento del data center alla base dell'interruzione di servizio che ha riguardato per tutta la giornata i servizi online del Comune di Verona, con malfunzionamento nell'erogazione di prestazioni digitali e di sportello e nel sistema pago PA. Nel pomeriggio, dopo l'intervento dei tecnici, alcuni dei sistemi informativi sono tornati a funzionare, per altri saranno necessarie ancora diverse ore di lavoro. Ruba alimenti dal supermercato e nel tentativo di fuga aggredisce il direttore. È successo sabato a San Bonifacio. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne che aveva fatto razzia di generi alimentari in un centro commerciale. I militari sono riusciti a intercettare e bloccare l'uomo in fuga nelle vie limitrofe. E la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato a Legnago un uomo di 44 anni, originario della provincia di Padova, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo, per una condanna complessiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. L'individuazione del ricercato è stata possibile grazie alle indagini della squadra mobile di Verona, che lo ha localizzato dopo specifiche attività di osservazione e monitoraggio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato condannato per un caso di ricettazione commesso a Verona nel 2014 e per due furti in abitazione avvenuti nel 2019 nel Padovano. Il marciapiede di via di Getto, all'angolo con via Caserma Ospitalvecchio, è pericoloso. A denunciarlo i consiglieri di Forza Italia, ma non solo, il servizio di Silvia Beltrami.
6: Le firme raccolte da residenti e commercianti sono arrivate da un po' a Palazzo Barbieri, ma tutto tace, e così questo marciapiede in via di Getto, all'angolo con via Caserma Ospitalvecchio, continua ad essere estremamente pericoloso.
7: Ma è molto pericoloso, perché conosco della gente che in passato si è rotta il braccio, si è rotta una gamba, avevo raccolto anche tante firme, poi non so dove sono andate a finire.
6: La crepa con il marmo da sostituire, il buco da coprire, le strisce pedonali da ritinteggiare, quelle che si vedono sono coperte dalle auto in sosta, interventi da fare in una zona centrale di passaggio per l'incolumità di residenti e turisti, anche perché poi il danno lo chiedono all'amministrazione.
4: E partirà una raccolta di firme anche per testimoniare il malcontento dei residenti nelle zone di via Polveriera Vecchia, via San Giacomo, via Centro e limitrofi. Le recenti modifiche alla viabilità, spiegano i residenti con una lettera inviata agli amministratori, hanno prodotto effetti che chi vive il quartiere sperimenta ogni giorno sulla propria pelle. Aumento del traffico, incremento del rumore, maggiore inquinamento e una generale perdita della qualità della vita. Presentata stamattina in Camera di Commercio, la Garda Veneto Guest Card, una tessera digitale che garantirà l'accesso a diverse attrazioni culturali del territorio. Potrà essere acquistata insieme ai pass di ATV, l'azienda trasporti di Verona. Costerà 33 euro per 3 giorni, 54 per 7 giorni. Senza i trasporti il prezzo si riduce a 15 e 18 euro. Sentiamo Paolo Artelio, presidente di Destination Verona Garda Foundation, e Massimo Bettarello, amministratore delegato di ATV.
8: Abbiamo inserito anche tutta la parte dei musei, dei vari itinerari, e non metterei in ultima anche una descrizione, poter fare una tranquillità, una situazione con il pullman, fare un'ottima mangiata nei nostri ottimi ristoranti per l'enogastronomia e rientrare in sicurezza.
9: Credo che sia un'evoluzione che ormai nelle grandi città europee già vediamo da anni, quello di poter dare uno strumento magari anche in anticipo prima che il turista arrivi, in maniera che con un unico strumento poter usufruire di tutti i servizi.
4: È stato inaugurato ieri il nuovo volo diretto Verona-Casablanca, operato da Air Maroc, con 3 frequenze settimanali, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Il collegamento è pensato per rispondere alle esigenze delle comunità marocchine e africane presenti nell'area, ma anche per intercettare la domanda business e leisure di un territorio caratterizzato da un tessuto economico ad alta densità, importanti relazioni internazionali e una forte vocazione al turismo. Il collegamento sarà operato con un Boeing 737 800, con 12 posti in classe business e 147 in turistica. Gli operativi prevedono il volo in partenza da Casablanca alle 13.10 con arrivo a Verona alle 17.20, mentre il volo AT891 partirà da Verona alle 18.20 con arrivo a Casablanca alle 20.30. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
2: Meteo.
10: In serata molto nuvoloso, coperto, temperatura massima oggi pomeriggio 37 gradi. Domani martedì 23 giugno sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, poche nubi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera con temperatura massima di 36 gradi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.
13: Il

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Sono le nuove offerte al Mobile Discount.

0: sito titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. In serata molto nuvoloso, coperto, temperatura massima oggi pomeriggio 37 gradi. Domani martedì 23 giugno sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, poche nubi al mattino e al pomeriggio, nubi sparse alla sera con temperatura massima di 36 gradi.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Cesare alla speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pepita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, flashback.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39.

0: meglio di no.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Verona, la tua

0: Sono le 23:03.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.